Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo, di RTR 99, ti ricordi?

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: State ascoltando
1: La macchina del tempo.
0: Solo qui.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Notte sempre uguale, senza chitarra, da fine carnevale. Liscia come un mare d'olio, scura come la rosa di uno scoglio. Notte bianca come il vestito di una sposa.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Allacciate la cintura di sicurezza, c'è un viaggio da fare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1982.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis azzurro in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Stasera alle 20:15 nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, posto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi questo mercoledì 3 giugno 2026, sono le 7 in punto, 32 secondi, così li abbiamo buttati lì, ma insomma possiamo dire di essere discretamente puntuali per passare insieme le nostre solite 3 ore di controinformazione, sempre solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno anche a voi che siete in macchina. Riprendiamo il discorso interrotto lunedì alle 10, c'è stato di mezzo questo martedì di festa, festa importante, festa della Repubblica, anche se qualcuno, in particolar modo un eurodeputata, l'onorevole Ilaria Salis, ha espresso la sua opinione contrariata in merito alla festa del 2 giugno, ma avremo modo anche di parlarne. Mi è piaciuto anche il fatto che Giorgia Meloni abbia deciso di rispondere, anche perché avevo notato che ogni volta che l'onorevole Ilaria Salis si esprimeva c'era da parte delle istituzioni un silenzio totale, ed era come se si volesse evitare una sponda in modo da silenziare certe affermazioni. Io reputo quello che ha detto Ilaria Salis sull'abolizione della festa del 2 giugno, è la sua idea, sia chiaro, una cosa particolarmente grave, soprattutto perché viene da una rappresentante della nostra nazione in Europa, perché signori, che piaccia o meno, ogni deputato che siede al Parlamento europeo rappresenta comunque la nostra nazione. Quando Ilaria Salis, ma vi dirò anche il generale Roberto Vannacci, per chi non la pensa come lui, a proposito utilizzo un condizionale, dovrebbe essere confermato l'appuntamento di oggi alle 8:10 con il generale Roberto Vannacci, e si parlerà chiaramente anche di questo incontro che ci sarà all'Eur. Ma signori, ogni volta che prendono la parola rappresentano la nostra nazione. Poi certo, non tutta la nostra nazione, non tutte le idee della nostra nazione, una parte, ma comunque parla un eurodeputato o una eurodeputata italiana. Quando io sento da italiano che un eurodeputata scrive sui social, che oggi rappresentano un mezzo di comunicazione totale, che la festa del 2 giugno andrebbe abolita, e allora ha fatto bene Giorgio Meloni a rispondere utilizzando anche degli aggettivi piuttosto duri nei confronti di ciò che era stato detto. Comunque sia, abbiamo tempo per stare insieme fino alle 10. Vi ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio, il 338 99 00 99 0, è chiaramente un numero di WhatsApp dedicato, almeno per il mio spazio, alla ricezione dei messaggi esclusivamente scritti e mai vocali, messaggi che poi io magari non tutti, però tutti li leggo in privato, alcuni posso anche leggerli in diretta, quelli che possono essere spunto di discussione, di riflessione, messaggi che possono correggermi su una cosa sbagliata che ho detto, una data, un nome, ma anche messaggi di confronto su argomenti che ci vedono su posizioni distanti. Stamattina volevo iniziare questo nostro incontro parlando di censura. Censura. Ecco, noi quando pensiamo alla censura, magari quelli un po' più grandi, ok? Quelli che oggi hanno abbondantemente passati non i primi anta, ma anche i secondi ed anche i terzi, riportiamo il termine censura a quello che si vedeva nei cartelloni al di fuori dei cinema. Una volta i cinema, forse qualcuno si ricorderà, erano di prima, seconda e terza visione. E a mano che scendevi di categoria scendeva anche la comodità. Poi c'erano altre due categorie. Uno era il cinema d'essè, quindi dove la programmazione verteva su titoli molto impegnati, spesso stranieri, in lingua originale, nemmeno sottotitolati, no? E perché c'è sempre qualcuno che dice: ma sai, danno un film del maestro armeno Zumpaleschi, e tu andavi a vedere questo film, io non ci sono mai andato, e non capivi una parola perché chiaramente parlavano in armeno, film in bianco e nero di una lentezza impressionante. E però quello è il cinema di sé, cinema impegnato, ok. E poi c'erano le sale parrocchiali, le classiche sale parrocchiali, quelle generalmente gestiti dal prete dell'oratorio, dove non è che ci fosse una grande qualità dei film proposti, perché insomma un po' quello che passava il convento. Però una volta c'erano i film vietati ai minori di 14 anni, ancora oggi ci sono i film vietati ai minori di 14 anni e quelli vietati ai minori di 18 anni, ma una volta c'era questo senso del pudore che portava a coprire i capezzoli della attrice in questione. I film vietati ai meno di 14 anni erano i cosiddetti film di cassetta, no? Quelli con Edwig Fenech, Gloria Guida, Paola Senatore, c'era questa schiatta di attrici che avevano basato il loro successo sul proprio fisico, che poteva essere più o meno prorompente. E quello che si vedeva, parlando di centimetri di pelle proibita in questi film, erano al massimo le tette, il seno. Sì, anche il lato B, ma il lato B era meno problematico, no? Soprattutto c'era, era come se i capezzoli fossero una linea di confine, e quindi andavi al cinema perché avevi più di 14 anni o ti mancava poco ad avere 14 anni, riuscivi ad intrufolarti, però nei cartelloni c'era l'immagine dell'attrice, a volte la fotografia, a volte ridisegnata tipo fumetto, ma era seno scoperto, ma al posto dei capezzoli c'era una striscia a coprirli. Quella era la censura, quella visibile, quella che noi vedevamo materialmente, cioè capivamo che censuravano ai nostri occhi la vista del seno femminile, ok? Ma la censura in realtà parte da lontano, cioè la censura è un qualche cosa che quando si parlava di morale obbligava chi girava, il regista che girava un film, ma anche il giornalista che scriveva un pezzo, quindi ogni cosa veniva sottoposta a censura. Questo si può dire, questo non si può dire, ma anche in televisione, la RAI, all'epoca c'era solamente la RAI, certe cose non si potevano fare perché aveva la censura. Quindi la censura era quella che orientava attraverso la negazione il pensiero di chi sarebbe andato al cinema, avrebbe visto una trasmissione in televisione o avrebbe letto un articolo su un quotidiano o avrebbe visto delle immagini su un settimanale. Ma la censura è ancora più profonda. E oggi quello che vi sto per raccontare deve farci riflettere su quello che è accaduto, perché teoricamente potrebbe accadere ad ognuno di noi. Allora, noi abbiamo sempre detto che nel privato possiamo dire tutto, ok? Quindi se io esco, non so, mi vedo, ci incontriamo per strada con uno qualunque di voi, mi riconoscete e ci prendiamo un caffè insieme, ok? E nel privato, quindi siamo io e te, in questo momento tu mi stai ascoltando, uomo, donna, giovane, meno giovane, non è importante, sei un ascoltatore, sei un'ascoltatrice, ci prendiamo un caffè insieme e durante questo caffè magari mi fate qualche domanda, mi chiedete qualche cosa e io in privato ti dico: ma guarda, questo io in radio non lo posso dire, perché anche io vengo sottoposto a censura, anche io sono sottoposto a censura, e quello che penso realmente di determinati argomenti non lo posso dire, perché altrimenti si configurerebbe come reato. Ora, ho sviluppato una certa attenzione, ho sviluppato una certa furbizia, quindi riesco a dire ciò che penso, ma in maniera diversa, molto spesso affermando l'esatto contrario di quello che è il mio pensiero, però in questo modo io sono a posto, ma confido nella vostra attenzione, confido nella vostra intelligenza nel capire che io dico A ma in realtà penso B, dico bianco ma in realtà penso nero. In privato no, cioè non mi faccio questi problemi, quindi posso tranquillamente esprimere un parere su un determinato argomento anche in maniera piuttosto dura, vi dirò anche volgare, ma voi, a mia insaputa, anzi tu, perché siamo io e te che stiamo prendendo il caffè, hai acceso il tuo telefonino, cioè tu mi stai registrando, quindi siamo io e te, non ci sente nessun altro, io dico una cosa e tu, a distanza di qualche ora, pubblichi sui social la traccia audio che in quel momento mi rende colpevole. Quindi tu in pratica hai reso pubblico un discorso che doveva essere privato. Sono io colpevole o sei tu colpevole di aver diffuso un audio privato? Ecco, tra pochissimo, per la precisione 1 minuto e 7 secondi, vi spiegherò che cosa è successo ad una insegnante di Torino. E qui vi dico fin da ora che è difficilissimo prendere posizione.

0: respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo, anche se la pausa è stata molto breve, mi ha dato modo di leggere già molti messaggi. Ci sono due che meritano comunque, prima di continuare il discorso sulla censura, di essere affrontati. Il primo, che mi ha fatto particolarmente piacere, è di Marco, che ci ascolta abitualmente da Bergamo, che dice: buongiorno Luca, sono rientrato da poco da una vacanza in Canada e durante tutti gli spostamenti in auto l'unica radio che sentivo attraverso l'app era RTR 99. Guidare in mezzo alle immense foreste canadesi ascoltando la vostra radio è impagabile. Siamo noi che ti ringraziamo, anche perché a volte non ci rendiamo conto, fino a che non arrivano testimonianze di questo genere, che insomma è almeno 43 anni fa quando ho iniziato a trasmettere questa radio, perché non ho mai cambiato radio, e era una radio quasi di quartiere, neanche cittadina. Quindi questa fase di crescita oggi ci ha portato, attraverso l'app, il DAB, a raggiungere anche ascoltatori lontani geograficamente parlando, ma vicini a volte di idee, e è una cosa che mi riempie di felicità e di orgoglio. Quindi grazie a Marco da Bergamo, in Lombardia. Vuol dire che RTR 99 Ti Ricordi sta andando molto molto bene. Poi c'è un altro ascoltatore, in questo caso da Milano, che dice: caro Luca, pensa che anche la Santanchè per quasi 4 anni ci ha rappresentato in Europa e nel mondo, sai che era addirittura ministro della Repubblica. Amico mio, tu ci ascolti da Milano, spero che tu lo faccia con buona assiduità. Io ho sempre pensato che ci siano delle figure nell'ambito della destra che avrebbero dovuto, parlando della Santanchè, posso parlarne al passato, anche se è stato un passato, doveva arrivare molto prima quel passato, che mi hanno fatto vergognare. E quindi la Santanchè, ti parlo di quando Alessandra Mussolini era eurodeputata, tuttora, con il massimo rispetto per la carica che ricopre, ritengo il senatore Ignazio La Russa uno dei vecchi dinosauri della vecchia politica, e credo che la destra moderna debba guardare oltre. Quindi, come vedi, quando parlo di persone che non mi piace avere in determinati posti perché rappresentano l'Italia, io ci metto anche la Santanchè. Quindi non è che parlavo solamente di Ilaria Salis, tanto è vero, poi possiamo essere in disaccordo su tanti argomenti, però sul fatto che sia intellettualmente onesto è un'accusa che non mi si può rivolgere. Parlando di Ilaria Salis, dicendo che parecchi italiani non sono d'accordo con quello che dice, ho detto anche lo stesso discorso vale per il generale Roberto Vannacci. Cioè, se dobbiamo parlare di due eurodeputati che sono esattamente agli antipodi, beh, da una parte ci mettiamo Ilaria Salis e dall'altra parte ci mettiamo il generale Roberto Vannacci, ma è proprio perché rappresentano tutti. Non so tu come la possa pensare, ma immagino che non ti piaccia quello che dice il generale Roberto Vannacci, però lo dice anche a nome tuo. Cioè, capito? A me non piace quello che dice Ilaria Salis, però lo dice anche a nome mio. E tu giustamente dirai: è la democrazia bruttezza, perché generalmente si dice la democrazia bellezza, ma parlando del sottoscritto, come vedi, nonostante abbia una buona autostima, non sono totalmente ipovedente. Quindi sarà la democrazia bruttezza, ma questa purtroppo sono anche i problemi legati alla democrazia. Vabbè, vi torno a parlare della censura, perché questa cosa, vi dicevo, è avvenuta ad una insegnante di Torino, insegnante

0: che si chiama Melania Rovelli, insegna presso l'Istituto Comprensivo Burgaretto Beinasco, siamo proprio alle porte di Torino. Sapete, al nord, Milano, Torino, Verona, ma soprattutto Milano e Torino hanno una serie di cittadine satellite, ok? Mentre Roma ha una estensione enorme, Milano e Torino proprio come nucleo sono città più piccole, però intorno hanno tutte queste realtà. Cioè, se voi pensate Torino, Moncalieri, che è un comune a sé, ma in realtà è attaccata a Torino. Cioè, a Torino i torinesi abitano anche a Moncalieri, e è in tutto e per tutto è un quartiere di Torino, e questo vale anche per le tante città satellite che sono intorno a Milano. Quindi è vero che questo istituto si trova nel torinese, ma praticamente è alle porte di Torino. Ebbene, questa professoressa si è vista recapitare una contestazione disciplinare e in seguito anche una censura da parte della dirigente scolastica, quindi della preside dell'istituto stesso. Che cosa è accaduto? Vi ricordate quando ci furono gli scontri tra gli esponenti del centro sociale a Scatasuna e le forze dell'ordine? Ecco, in quelle ore circolarono delle immagini di due membri delle forze dell'ordine che erano rimasti feriti durante la manifestazione. A questo punto la professoressa Rovelli pubblica sul proprio stato WhatsApp una foto dei due agenti accompagnata da un testo che ironizza sulle presunte lesioni riportate, e a quel contenuto poi aggiunge una sua riflessione personale. Tutta una messa in scena, ma sicuramente non ci voleva una foto del genere a dimostrarlo. Vergogna, schifo totale e indignazione pura. Questa cosa l'ha scritta sul suo stato di WhatsApp. Ora, lo stato di WhatsApp non è come, io sai, ho il profilo aperto su un social, io pubblico una cosa sul mio profilo, ripeto, aperto, quindi visibile a tutti e tutti possono leggerlo. Ma se io pubblico una foto sul mio stato di WhatsApp, gli unici che possono avere accesso a quello che ho pubblicato sono i miei contatti, quindi teoricamente persone che conosco, persone con le quali ho rapporti, e tra queste persone ci possono essere i miei colleghi, ci possono essere i miei amici, ci possono essere dei vicini di casa, ci possono essere, che so, l'idraulico che è venuto a ripararmi la doccia, l'operaio che è venuto a cambiare o a laminare il parquet, cose di questo genere. Però comunque sia, questo commento non è importante in questo momento, ciò che aveva scritto la professoressa. La cosa che vorrei farvi notare è che l'ho fatto in quello che avrebbe dovuto essere un ambito privato, ok? Ebbene, quello che ha scritto, signori, qualcuno ha effettuato uno screenshot di ciò che la professoressa aveva espresso, lo ha inviato all'ufficio scolastico regionale, al Ministero dell'Istruzione, alla Regione Piemonte e a tutta una serie di altri destinatari istituzionali. La segnalazione è arrivata da una persona che si presenta come Manuel Fiorenzi e contiene anche la frase «Siamo stanchi di questa insegnante». Quindi viene segnalato il caso all'istituto e la dirigente scolastica avvia nei confronti della docente un procedimento disciplinare. In questa contestazione si sottolinea che il contenuto pubblicato appare come una forma di mancato rispetto nei confronti dell'arma, anche se poi nella foto in realtà comparivano agenti di polizia, e mancato rispetto anche nei confronti dell'amministrazione in generale. Viene inoltre contestato alla docente l'uso di un linguaggio ritenuto non appropriato visto il ruolo rivestito. Quindi la scuola richiama il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello del Ministero dell'Istruzione, che impongono di evitare commenti suscettibili di danneggiare il prestigio dell'amministrazione. E quindi al termine del procedimento arriva la censura disciplinare. La docente si difende. Era un libero commento di dissenso. Dovrebbe tutelarmi l'articolo 21 della Costituzione, quello che riguarda la libertà di pensiero e di espressione. È inspiegabile che venga data credito ad una persona di cui pare sconosciuta la vera identità. Insomma, questo Manuel Fiorenzi sembra non esistere, quindi sembra è un profilo che non corrisponde a Manuel Fiorenzi, ma sicuramente corrisponderà ad una persona, ma è un profilo fake. La docente ha presentato denuncia anche ritenendo di essere stata vittima di una campagna diffamatoria. E tra l'altro questo Manuel Fiorenzi, che ripeto è un profilo falso, ha pubblicato anche il nome della docente, ha pubblicato sue foto, foto della sua famiglia, comprese quelle dei suoi due figli che sono entrambi minori. E sempre su questo profilo di Manuel Fiorenzi c'era scritto: a Torino non dovrebbe insegnare perché questa è una professoressa estremista. Al fianco della docente si è schierata la CUB Scuola Università Ricerca. Il sindacato ha detto: Melania Rovelli ha semplicemente manifestato il proprio pensiero, peraltro non in un contesto pubblico ma in uno spazio privato come lo stato di WhatsApp. E poi i lavoratori pubblici, aggiunge, sono sotto il ricatto dei deliri di un grande fratello informatico e annuncia il ricorso contro la sanzione. E qui, signori, ci troviamo davanti ad un bivio. Qual è la strada che ci sentiamo di prendere? Cioè quella a difesa della professoressa, a difesa della sua privacy, o a difesa della carica rivestita, che in questo caso sembra essere passata in secondo piano, in secondo ordine? Non è facile, attenzione, prendere posizioni in questi casi è tutt'altro che semplice. Parto da una base. Allora, se io pubblico su sul mio profilo WhatsApp, che è collegato al mio numero di telefono, un qualche cosa che è visibile solo alle persone che hanno il mio numero, perché questo è importante, ok? Quelle persone con le quali noi possiamo avviare una chat su WhatsApp. È vero che il contesto dovrebbe essere privato, ma è anche vero che se noi controlliamo la rubrica del nostro telefono, e più o meno diciamo che se abbiamo noi un numero in memoria di qualcuno, al 99% anche quel qualcuno ha il nostro numero in memoria. Quindi io non so adesso quanti numeri abbia in memoria, forse 300, 400, comunque un numero considerevole. Se pubblico una cosa sullo stato di WhatsApp è sicuramente in ambito ristretto, ma non è proprio privatissimo. Ok, quindi ci può essere stato un errore da parte della docente di pensare che quello che scriveva sul proprio stato di WhatsApp sarebbe rimasto circoscritto ad una ristretta cerchia di persone. Evidentemente non è andato così, perché qualcuno si è fatto lo screenshot, quindi la foto di quello che aveva scritto la docente, e poi ha deciso di inoltrarlo alle autorità competenti. Evidentemente non era proprio una di quelle persone alle quali uno avrebbe potuto confidare un qualche cosa di irriferibile, magari da un palco, da una radio, durante una trasmissione televisiva. E quindi forse c'è stata da parte della docente un po' di leggerezza. Però mi chiedo, ma era realmente da sottoporre ad una sanzione? Ecco, io, nonostante sia in profondo e totale disaccordo con quello che ha scritto questa docente, io penso che ognuno, proprio perché la Costituzione della quale tanto si parla, nella Costituzione c'è l'articolo 21 che tutela la libertà di pensiero e di espressione. Però se questo articolo 21 viene utilizzato ad intermittenza, allora significa che forse la Costituzione viene presa in esame solo quando conviene. Quindi è vero, ripeto, forse ha peccato di leggerezza, però non lo ha scritto su un social. Il problema forse è un altro. Allora, bisogna sempre vedere qual è il tuo ruolo nella società. E io penso che a volte noi abbiamo delle responsabilità diverse, non che siano più importanti o meno importanti, attenzione, abbiamo responsabilità diverse. Prima, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio dell'idraulico, no? Del numero in memoria dell'idraulico. Se io chiamo un idraulico per effettuare una riparazione a casa mia, la mia aspettativa è quella di avere un lavoro fatto bene. Quindi l'idraulico ha la responsabilità di fare un lavoro a regola d'arte, perché se io durante la notte non me ne accorgo e la mattina suono la sveglia e vado a mettere i piedi a terra e ho 5 cm di acqua perché casa si è allagata, visto che l'idraulico ha fatto un lavoro a cavolo di cane, signori, l'idraulico aveva una responsabilità, ma quella responsabilità non ha dato i frutti sperati. Quando tu insegni, hai la responsabilità di formare i tuoi alunni, in base chiaramente alla materia. Quando, se tu sei professoressa di tot, io mi attendo che mio figlio vada a scuola e ascolti da te lezioni di matematica, fisica, geografia, latino, greco, italiano. Se durante quelle lezioni tu cominci a fare proselitismo e non mi sta più bene, questo significa che non stai facendo bene il tuo lavoro. Qualche tempo fa ci fu una grande polemica perché Azione Studentesca, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, aveva lanciato un sondaggio e il sondaggio era molto chiaro. Sei a conoscenza di professori che fanno politica durante le lezioni in classe? E questo è stata letta dai professori di sinistra come una schedatura, tant'è vero che gli unici a protestare sono stati i professori di sinistra. Ci sono anche professori di destra, pochi, ma ci sono, ma loro sono rimasti in silenzio, perché evidentemente è un po' come il proverbio, no? Quello che dice ammazza che puzza è quello che ha scorreggiato. E in questo caso è successo così con i professori di sinistra, che utilizzano il loro ruolo, lo stare dietro la cattedra, come una possibilità di manipolare il cervello delle giovani menti. Allora qui il discorso forse deve essere un po' più ampio, e non sono d'accordo sulla censura, soprattutto se si riferisce ad un fatto che si è verificato in ambito privato, e non sono d'accordo con la sanzione. La domanda che ci dobbiamo fare è questa: una professoressa che si esprime in questi termini nel privato, che credibilità può avere poi entrando in classe? Domanda che io vi faccio, e la faccio a voi, la faccio come genitori, ok? E non è importante che abbiate ancora i figli che vanno a scuola, o figli che a scuola ci dovranno andare, o che hanno smesso di andare a scuola per raggiunti i limiti di età. Ma voi, una professoressa che si esprime in questi termini nei confronti delle forze dell'ordine, la vorreste dietro la cattedra ad insegnare ai vostri figli?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Ti ricordi?
1: convenienza, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Mamma mia, che giornata ieri alla Lucciola a Maccarese. Mamma mia. E a volte mi stupisco di come poi, avendo già raggiunto un livello di eccellenza, riescano sempre a migliorarsi con piatti nuovi. Voi ragazzi mangiate a tavola su quel praticello sulla spiaggia, perché c'è spiaggia e poi inizia il praticello. Mamma mia ragazzi, ieri veramente in grazia di Dio. Ho salutato anche tanti ascoltatori che erano lì per passare, come il sottoscritto, una giornata più che di mare, perché poi non mi sono messo in spiaggia a prendere il sole, poi non è che io sia proprio una lucertola, tutt'altro, ma giornata bellissima. Giornata proprio bellissima. Lucciola a Maccarese è uno di quei posti che bisogna proprio, sai, quando ti fai il nodo al fazzoletto perché ti devi ricordare di andarci. E poi anche vi dico anche questo, perché poi ne stavamo parlando proprio ieri, può capitare che alla Lucciola, soprattutto quando c'è grande affluenza, si allunghino un po' i tempi di attesa. Però sai, il tempo di attesa ti diventa fastidioso se tu vai al bar e hai mezz'ora di tempo, chiedi un tramezzino e prima che te lo servano passano 10 minuti, e quei 10 minuti ragazzi sono fastidiosissimi. Ma se stai al mare, ok, se stai seduto davanti alla spiaggia, ma e ordini un primo che ti viene fatto espresso, se attendi qualche minuto in più, ma che te ne frega ragazzi, ma veramente, ma che te ne frega. Vabbè, salutiamo tutti quelli che lavorano a Lucciola, a partire dalla signora Marisa che è la regina in cucina, poi Matteo che è il degno erede di Ezio, quindi porta avanti tutta la baracca in maniera egregia. Ci credete voi alle superstizioni? Cioè, siete superstiziosi? C'è qualche gesto che fate abitualmente, anche quasi senza rendervene conto? Ognuno di noi ha questi gesti scaramantici, definiamoli così. Io anche se vedo un caro funebre vuoto, automaticamente mi tocco, do il classico gesto che quelli bravi definiscono apotropaico, quindi una piccola toccata ai testicoli, se è vuoto, se è pieno mi faccio il segno della croce. Anche questa non so se si possa definire come gesto scaramantico, quasi abitudinario. Un'altra cosa che mi porta a toccarmi, ma proprio perché poi la cosa strana è questa, no? Di un certo gesto scaramantico che riguarda soprattutto noi uomini, e qui signori lasciamo da parte il patriarcato, il maschilismo, insomma noi abbiamo a disposizione una sacca testicolare che, a parte quello, l'uso che si fa, a parte insomma quello che serve, no, per ma noi, ecco, se abbiamo un leggero prurito su un testicolo in mezzo alla gente non ci tocchiamo, è brutto, cioè è proprio brutto, c'hai un pelo che ti tira, una cosa, non lo fai, non ti tocchi, e cominci a fare tutta quella serie di allarghi un po' le gambe, alzi così sperando che la cosa vada a posto da solo. Se invece tu puoi stare con chiunque, anche con la regina Elisabetta, pace l'anima sua, una grattatina te la dai. Altra cosa che mi porta a darmi una grattatina è il pulmino di suore. Pulmino di suore è... Mi dicono che i giovani, questo non lo sapevo, lo fanno quando vedono i camion di Bartolini o le macchine gialle. Non chiedetemi il perché o il per come, io riporto solo una cosa che mi è stata raccontata. Però certo, poi ognuno ha le proprie, sono tutte giuste e tutte sbagliate, ma proprio perché comunque siete superstiziosi? Non so, pensate che incontrare una certa persona non sia il viatico per una buona giornata? Ci sta calcolando che quella persona potreste anche essere voi, cioè ricordiamocelo questo. Però la nascono da lontano, per dire, il sale, tu versi il sale a tavola e quello è porta sfiga in maniera assoluta, ma questa arriva proprio da molto molto molto lontano. Considerate che il sale a Roma era oggetto di scambio, era un prodotto di grande valore, quindi se tu portavi un sacchetto di sale e questo ti cadeva e si versava a terra, quello era un bruttissimo segnale. Vi dirò che il sale nell'antichità si utilizzava anche gettandolo alle proprie spalle, perché era anche questo un credo popolare, si pensava che il diavolo fosse alle nostre spalle, anzi, per dire la verità, il diavolo stava sempre dietro le nostre spalle, ma sulla parte sinistra. È strana sta cosa, no? È strana, pure qua, il diavolo a sinistra, e quindi in questo caso gettando una manciata di sale alle spalle significava allontanare il diavolo. È rimasto un po' questo gesto a volte di gettare il sale alle spalle, soprattutto in alcune regioni d'Italia ci sono ancora queste credenze, così come lo specchio rotto. Così come specchio rotto, 7 anni di disgrazia, pure questo qui arriva dall'antica Roma, perché gli antichi romani pensavano che gli specchi riflettessero non solo la persona, ma anche quello che di quella persona non si vedeva, quindi l'anima. Quindi rompere lo specchio significava anche distruggere la nostra anima, e poiché la nostra anima, sempre secondo gli antichi romani, ci avrebbe messo 7 anni per ricrearsi completamente, ecco da lì i 7 anni di disgrazia quando rompevi uno specchio. Ah, ma anche i 13 a tavola, questo immagino però che lo sappiate un po' tutti quanti, no? L'ultima cena contava 13 a tavola e uno di loro tradì, e quindi è rimasto questa cosa, cioè 13 a tavola porta sfiga. Pensate che fino a un po' di anni fa c'erano delle persone che venivano o invitate per essere il 14° o addirittura pagate per fare da commensale. Poi sono storie, questa la ricordo perfettamente, perché una volta a Recanati, non so, mi sembra cena, saremmo stati in 13 a tavola, quindi abbiamo detto, ma anch'io, cioè non, no aspetta, chiamiamo pure uno che non è che avrebbe dovuto essere invitato, però in quel momento ci avrebbe risolto il problema, no? Sarebbe stato il 14° a tavola. Poi è successo che poco prima della cena uno dei 13 iniziali ha avuto un impedimento, quindi non poteva venire a cena, e quindi quando si è presentato questo tizio abbiamo detto: guarda, mi dispiace, ma purtroppo non puoi, insomma, non so esattamente cosa abbiamo detto, non ero io, cioè ero presente ma non parlavo, e lei, secondo me, abbiamo fatto una figuraccia, e lui se l'è legata al dito. Infatti da quel momento in poi almeno al sottoscritto ha tolto il saluto, anche se di anni ne sono passati tantissimi. Mamma mia. C'è un momento, prima vi stavo parlando dello splendido pranzo ieri alla Lucciola, c'è un momento in cui tu entri in un qualunque ristorante, a meno che non sia il ristorante classico, quello che conosci, quello dove vai abitualmente, quello che conosce i tuoi gusti e quindi sai esattamente cosa devi prendere. Ma se vai in un nuovo ristorante devi scegliere, e devo dire che io sono ancora uno che ama il menù cartaceo, che può essere poi sotto varie forme, però il menù cartaceo, cioè quello proprio che lo vedi. Quando vai a mangiare in un ristorante e ti fanno vedere un cubetto con un QR code a tavola e ti dice: sei qua, lì c'è il menù, e tu devi scegliere dal telefonino, non lo so, poi lo faccio, carità, però preferisco il menù cartaceo. E anche perché piano piano io ho sviluppato, grazie anche alla mia professione, una attenzione a come il menù viene impostato. Allora, non considerate voi il menù scritto a penna classico della trattoria. Vi dirò, a me non piace neanche quando non c'è il menù ma arriva il cameriere. In linea di massima, più che il cameriere, sono le piccole trattorie dove ci sta il proprietario, così, che ti dice: no, il menù non c'è, ti dico io quello che ci sta, e ti elenca una serie di piatti che lui chiaramente sa a memoria, ma per te devi, ti elenca: allora, come antipasto abbiamo questo, e tu ancora stai a pensare al primo antipasto, al secondo antipasto, lui è già arrivato al quarto o quinto, quindi vabbè. E ti arriva il menù. Allora, in alcuni ristoranti evitano di mettere il simbolo dell'euro accanto al prezzo del piatto. Non lo fanno. Lo sapete perché? Perché quel simbolo, noi non ce ne rendiamo conto, no? Ma ti riporta subito al pensiero dei soldi che dovrai spendere dopo aver mangiato quel piatto. Se invece trovi solamente la cifra, no? Non so, carbonara 15. Carbonara euro 15. Cazzo. Banana euro. Cioè, è già diverso. Quindi eliminare l'euro ti dà una, come posso dire, una minore sensazione di spendere. Oppure, quando tu vedi in un menù un piatto che è cerchiato in rosso, che ha una cornice, che è evidenziato in un certo modo, e ti rendi conto anche che quel piatto ha un prezzo decisamente più elevato rispetto agli altri. Ma se tutti i secondi, faccio un esempio, hanno un prezzo di 18 euro, poi quello che è evidenziato, ha una cornicetta intorno, ha anche più che dei caratteri, dei colori diversi, 32. Cavolo, 30. Però, poiché è presentato in un certo modo, quello ti fa capire che è un piatto particolare e vale il prezzo che costa. Quindi scende il nostro livello di attenzione. In pratica è una forzatura psicologica. Guarda, non è nulla di illegale, attenzione, sono normalissime tecniche che vengono utilizzate per forzare. Così come bisogna fare estrema attenzione, perché lì si prendono le crepe vere e proprie, quando nonostante un menù ti avvicina il cameriere, il proprietario del locale, e ti dice: oggi abbiamo anche 3 fuori menù. E però tu non conosci il prezzo dei 3 fuori menù, e generalmente i fuori menù hanno un prezzo maggiore rispetto ai piatti che sono scritti sul menù. E ci si può giocare questa carta per 2 motivi. Il primo è che tu poi non ti puoi lamentare. Il secondo è che i ristoratori sanno perfettamente che chiedere il prezzo di un piatto mette in imbarazzo. Cioè, tu stai seduto a tavola, no? Per il secondo stai scegliendo tra, che so, animelle con i carciofi, ok? E ti arriva, tra i fuori menù abbiamo anche questo. E chi è che chiede e quanto costa? È difficile, è veramente difficile. Quindi se lo prendi perché ti attrae, però devi sapere che poi puoi andare incontro ad un prezzo molto molto più alto. E poi altra cosa: quando voi andate in ristoranti di un certo livello, il prezzo non viene messo sul menù, anche se questo è illegale, perché il prezzo deve essere indicato. Ci sono dei menù con il prezzo e dei menù senza prezzo. I ristoratori di altissimo livello ti dicono: noi abbiamo anche i cosiddetti menù di cortesia, sono quelli senza prezzo. Perché vengono presentati in questo modo? Perché se io porto una signora a mangiare fuori, è probabile che paghi io, anche se le femministe questo non lo vogliono sentire. E allora è brutto far sapere alla signora che se si prende un filetto cotto in un certo modo viene a costare 38 euro, capito? Allora c'è il menù di cortesia, però se tu chiedi il menù con i prezzi, chiaramente sono obbligati a fornirtelo. E poi altra cosa, questa può essere importante quando si va a mangiare, soprattutto nei fast food, tanto capita raramente, comunque capita per alcuni più frequentemente di andare a mangiare nei fast food. Hanno ormai c'è solamente una cassa fisica e poi ci sono questi totem, quindi tu ordini direttamente da questi totem, paghi direttamente lì, poi esce lo scontrino con il numero, ti vai a mettere seduto, quando chiamano il numero vai a ritirare il tuo vassoio con la roba che hai ordinato. È stato calcolato che generalmente, passando più tempo davanti al totem, quindi avendo più possibilità di scelta, si spende mediamente un 30% in più rispetto a quello che avresti speso avendo davanti a te il cassiere o la cassiera, che chiaramente hanno fretta e tu devi scegliere in fretta in base a quello che viene proposto dai cartelloni che sono alle spalle del cassiere. Sono piccole, ma guardate, trucchi di questo genere basta conoscerli per evitare di caderci. Ma questo accade anche nei supermercati. Se volete, se siete interessati, tra 1:30 ve ne parlo.
9: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.
11: Italia.it.
12: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
13: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
14: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, è il 338 99 00 99 0. Così come vi ricordo che alle 8:10 al 99,9% dovrebbe essere qui in diretta con noi il generale Roberto Vannacci. Allora, tutti quanti noi andiamo a fare spesa al supermercato, tutti quanti noi, e tutti quanti noi, senza rendercene conto, noi veniamo diciamo spinti a spendere di più. Ma questo non è una cosa negativa, cioè non dobbiamo considerare come una cosa negativa, ma è giusto che sia così. Un supermercato, nel momento stesso in cui un cliente entra, cerca di farlo spendere di più. C'è un dato che va considerato, così come per i bar. Cioè quando un bar decide di vendere la propria attività, ti dice, come per farti capire, quanti chili di caffè consuma a settimana. Quello è un dato importante, perché in base ai chili di caffè che il bar ha consumato nell'arco della settimana, tu puoi capire quante centinaia di persone a settimana entrano in quel bar, considerando che poi sì, c'è anche chi consuma solamente un caffè, ma insieme al caffè c'è chi prende il cornetto, c'è chi mangia il tramezzino e poi si prende il caffè e così via. Questo dà un valore al bar, un valore di vendita dell'attività. E per quanto riguarda invece i supermercati, c'è lo scontrino medio. Quindi per alzare il valore di questo scontrino medio, diciamo, io, come nel nostro supermercato lo scontrino medio è di 22,50 euro, e quindi cercare di alzare il valore di quello scontrino medio significa alzare il fatturato di quel determinato supermercato. E in che cosa si può agire? Cercando di spingere i consumatori ad acquistare di più. Allora, la prima cosa, e questo è un consiglio che ho sempre dato, quando andate a fare la spesa, andateci sempre a stomaco pieno, perché purtroppo l'input che arriva dal senso di fame annebbia il cervello. Cioè noi siamo portati ad acquistare cose che vorremmo mangiare in quel momento per saziare la nostra fame e non quello poi che ci serve realmente. Quindi la prima cosa la possiamo fare noi. Non è italiano perfetto, però rende l'idea. Andate a fare la spesa già mangiati. Non è italiano, però rende l'idea. È come scende il cane che te lo piscio, per intenderci. Perché si tentano, quello che il supermercato tenta di sollecitare i nostri sensi, l'olfatto. Avete fatto caso ad esempio che il pane appena sfornato viene posizionato quasi sempre all'ingresso? Quasi sempre all'ingresso, perché ragazzi, il profumo del pane appena sfornato è buono, quindi ti predispone a degli acquisti dettati più da quello che ha percepito il tuo olfatto che non dal reale bisogno. I prodotti essenziali, ma anche quelli più voluminosi, sono sempre posizionati alla fine del negozio, cioè quindi a ridosso delle casse, alla fine del tuo percorso, perché se tu compri delle cassette di acqua e ne prendi 2, 3, 4 e te le piazzi nel carrello, il carrello, hai già la sensazione del carrello pieno. Ok, quindi li porti a, li mettono alla fine. E perché è il carrello, avete notato che fanno dei carrelli sempre più grandi. Allora tu un carrello piccolo ci metti un po' di cose, Dio quanta roba ho preso. Carrello grande ci metti le stesse cose, oddio non ho preso nulla. E la musica che viene irradiata dalle casse non è mai una musica che ti porta ad accelerare il passo, ma è una musica che ti porta ad avere un'andatura più lenta. Questo ti permette chiaramente di passare maggior tempo tra le corsie e quindi stare a ridosso degli scaffali. C'è il vecchio trucco che è quello del prezzo, quindi il prodotto che viene venduto a 3,99, che in realtà sarebbero 4 euro, in realtà tu lo percepisci come 3 euro. Cioè pensate, allora, 3,99, 4 euro e un centesimo. Guardate quanta differenza c'è nella percezione di quel prezzo. Eppure ci sono solo 2 centesimi di differenza. C'è anche la forzatura, quindi le offerte 3x2 che sono convenienti e ti portano a comprare anche cose delle quali tu non ne avresti avuto bisogno. Prodotti dello stesso tipo vengono posizionati sugli scaffali ad altezze diverse. Beh, intanto dovete sapere che se io produco biscotti, io fornisco a quella catena di supermercati i biscotti e posso avere, posso fornirli ad un prezzo minore sempre che i miei biscotti vengano messi ad altezza occhi. Quindi io non devo né abbassarmi per prenderli né mettermi sulla punta dei piedi per prenderne altro, devono stare ad altezza occhi, e quelli che sono ad altezza occhi generalmente sono anche i prodotti più costosi, ma sono quelli più consumati, sono quelli più acquistati. Fateci caso, se non credete a quello che dico, andate in un supermercato e guardate lo stesso tipo di prodotto, magari case diverse, così in alto e in basso ci sono quelli che costano meno. E poi questo non è più neanche un trucco, ma è ben conosciuto, molto spesso ci sono percorsi obbligati, e il fatto che tu per arrivare alla cassa o per uscire sia costretto ad effettuare un percorso, questa cosa viene molto utilizzata ad esempio nelle aree di servizio autostradali. Quando hai comprato tutto e finalmente arrivi alla cassa, a meno che non ti dica bene, in quel momento alla cassa non c'è nessuno, stai lì in fila col carrello e ti guardi intorno. E ti guardi intorno e hai quei prodotti che non avresti acquistato, ma poiché sta lì lo compri. Avete presente un prodotto classico sul quale c'è un enorme ricarico? È il croccante alle mandorle. Avete notato che lo trovate solo vicino alle casse, solo vicino alle casse. E poi guardate bene i supermercati e parliamo della quasi totalità, non ci sono né finestre né orologi. Le finestre perché portano distrazione, gli orologi perché ti hanno l'idea dello scorrere del tempo, e quindi tu meno tempo passi all'interno di un supermercato meno spendi, più tempo ci passi più spendi. E poi la teoria del confronto. Io metto 3 prodotti e a volte i prodotti cosiddetti premium vengono messi vicino ad altri prodotti, ma è la media che conta. Quindi io, se voglio spingere un prodotto, se voglio che i consumatori acquistino quel prodotto, una tecnica di forzatura all'acquisto è questa. Mettiamo ad esempio la bottiglia d'olio. Io metto una bottiglia di olio a 4,99, poi ne metto una a 10,99 e una a 7,99. Io sarò portato a comprare quella a 7,99 perché quella che costa poco non mi convince la qualità, quella più cara costa troppo, quindi sceglierò la via di mezzo. Le luci sono importanti. Non è che noi troviamo, soprattutto per alcuni articoli, in particolare la frutta, la carne e i dolci, vengono illuminati in maniera particolare proprio perché possano apparire più freschi e più invitanti. Vabbè, d'altra parte, signori, noi siamo il prodotto per chi vende. È chiaro il concetto?
9: RTR 99, ti ricordi?
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
15: Via via.
11: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:05 minuti primi e qualche secondo. Insoddisfazione. Può capitare di essere insoddisfatti della nostra vita, del nostro lavoro, di quanto guadagniamo. E io ho fatto una riflessione, no? Sul fatto che noi a volte siamo scontenti di quello che abbiamo perché facciamo dei paragoni con delle vite che in realtà sono vite virtuali, non esistono. Io ad esempio sui social sono presente solamente su Instagram, lo sapete, ho un mio profilo Luca Casciani RTR99, ci sono periodi in cui pubblico di più, periodi in cui pubblico di meno, ma non c'è nulla che riguarda la mia vita privata. Cioè, prima vi ho raccontato, sono stato alla Lucciola, ma era così discorsivo, non ho messo la foto mia di ieri alla Lucciola mentre mangiavo un piatto di spaghetti con le vongole, perché ritengo che innanzitutto la mia vita sia la mia vita e quindi sono cazzi miei quello che faccio, e credo anche che i cazzi miei non solo non vi debbano riguardare, ma credo proprio che non vi riguardino proprio, non me ne può fregare di meno quello che faccio io. Quindi utilizzo questo profilo come modo per rafforzare determinati concetti dei quali parlo ogni volta in radio. Però i cosiddetti influencer, le cosiddette influencer oggi ci danno dei segnali e ci danno dei termini di paragone che sono virtuali, non sono veri, ragazzi. Cioè, noi dobbiamo capire molto spesso che la nostra insoddisfazione non deriva dalla nostra reale situazione, che può anche non essere eccezionalmente rosea, per carità, però bisogna vedere noi a che cosa la rapportiamo. Cioè, quando tu pensi che la vita sia svegliarsi ed essere già perfettamente pettinate, Cioè, tu te svegli la mattina, ragazzi, c'hai una faccia acciaccata che sembra che ti abbiano pestato in quattro. Poi, chiaro, vai su Instagram e vedi queste influencer bellissime appena sveglie. Cioè, tu che in vacanza vai a Scanno perché c'è tua suocera che c'è a casa e sì, stai bene, i colleghi dicono: ammazza, no, a Scanno, ah, ma che fai ad agosto, vado a Scanno? Beh, se sta bene lì la sera, te metti già, quando sei 18 te metti in corfetto, perché però invece vedi che quelli fanno 3, 4, 5 viaggi all'anno. Queste persone bellissime, piene di filtri, chiaramente, che ti dicono: utilizza questa crema, e tu compri una crema pensando di diventare come loro, mentre invece la vera intelligenza è quella di cercare di essere diverse da loro. Sei scontento, scontenta della relazione che hai con il tuo lui, con la tua lei, perché vedi queste relazioni perfette, relazioni da film, relazioni, fotografie che fermano un'immagine del sorriso, la mano nella mano, il bacio. E avete visto poi come sono finite, no? Quelli che sognavano l'amore perfetto tra Chiara Ferragni e Fedez. Il fatto che tu veda questi uomini che hanno il fisico perfetto, non un filo di grasso, queste donne meravigliose, perfette, poi se ti dovesse capitare di incontrarle ti rendi conto, dici: cazzo, ma quella pareva una figa stratosferica, è arta due formiche messe a capacece, c'ha pure il culo largo. Il fatto che tutte queste persone facciano vacanze meravigliose insieme a tutto un gruppo di amici. E poi, ragazzi, e poi ti rendi conto che sono sole, perché è la qualità delle persone che ti circondano, no la quantità. Queste case meravigliose, instagrammabili, con panorami fantastici, andare a cena fuori tutte le sere, essere sempre eleganti, questo fatto di essere sempre felici e positivi, inventarsi lavori che nella realtà non esistono, ma il loro lavoro è far finta di avere un lavoro. Quindi ascoltatemi bene: se cercate la felicità e pensate di rapportarla e parametrarla su quello che vedete sui social, sappiate che i veri falliti sono quelli che sui social pubblicano una vita che non esiste.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
15: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
24: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
25: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
26: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
3: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo, lo avevo annunciato. E anche oggi è con noi il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.

0: Scusate, comprendo che ognuno di noi abbia una capacità di autostima altissima o bassissima, ma non vi sembra che ne abbia un po' troppa se Enzo Iacchetti si considera artista come Francesco Tregori? Cioè, tutte e due fanno parte della stessa categoria di artisti? Oddio, vabbè, che pure io quando giocavo a pallone, dicevo io, calciatore esattamente come Maradona. Però probabilmente agli occhi di qualcuno, tra me e Maradona c'era una lievissima differenza, soprattutto nel tocco di palla.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:16 minuti primi e qualche secondo. Beh, ragazzi, ce le meritiamo un po' di vacanze, un po' di svago. E quando qui in radio parliamo di vacanze, ecco che arriva il professionista della vacanza, Daniele Moretti Costanzi di Astro Viaggi. Ciao Daniele, buongiorno.
6: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
0: Scusa, ma intanto una mia personale curiosità, no?
6: Sì.
0: Il doppio cognome, da dove nasce?
6: In realtà, Luca, c'è tutto un ragionamento dietro infantile, ma me lo sono tenuto poi, perché poi i social mi hanno dato il doppio cognome. Nel senso, io sono sempre stato molto legato a mio nonno, Testaccino Doc, e non capivo perché io, non nato nobile, non potessi usare il doppio cognome. Allora, decisi sui social di mettere il doppio cognome. E da lì però poi si è innescato un meccanismo professionale che non finisce più, nel senso che io ogni anno devo ricordare, quando mi comprano i voli, che Costanzi sui documenti non ci sta, purtroppo. A mia figlia invece ho dato il doppio cognome.
0: Ah, ok, quindi in realtà tu all'anagrafe sei Daniele Moretti. Per sì. Rispetto, affetto nei confronti di tuo nonno, a questo punto immagino sì. Materno, penso,
6: esatto.
0: Materno.
6: Sì,
0: quindi,
6: sì, sì.
0: Beh, un atto d'affetto, è una cosa.
6: Sì, lui non aveva avuto figli maschi.
0: Però sai che c'è, quindi... in realtà per essere proprio... un finto nobile, ti devi chiamare Daniele Maria Moretti Costanzi.
6: Davvero?
0: Daniele Maria, da adesso in poi ti chiamo anch'io Daniele Maria Moretti Costanzi. Va bene, davvero. Allora ricordo che Astro Viaggi si trova a Roma, la zona è quella della Basilica di San Paolo, largo Beato Placido Riccardi 1, ed è una vera agenzia di viaggi, così come le agenzie di viaggi ce le ricordavamo noi. Quindi le agenzie di viaggi con i cataloghi. A proposito, sei tu il responsabile di quei cataloghi di viaggi che sono stati portati qui in radio, che li ho trovati?
6: Probabilmente sì.
0: Sì, ho trovato dei cataloghi, perché i cataloghi erano qualche cosa di bello, perché tu praticamente prima ancora di non esisteva internet, tu vedevi sui cataloghi le foto del villaggio, dell'albergo, quali erano le caratteristiche, poi però non ti accontentavi di quello, arrivavi dalla gente.

0: di viaggio, quindi non ti affidavi alle recensioni di internet, e l'agente di viaggio ti diceva: guarda, in questo ci sono stato come villaggio, conosco perfettamente il direttore dell'albergo, le caratteristiche sono queste, e ti diceva anche quelle che potevano essere le caratteristiche negative, o che magari potevano essere negative rispetto a quello che tu stavi cercando, perché non tutti i viaggi sono adatti a tutti, o mi sbaglio?
1: No, assolutamente. In passato proprio, Luca, c'era proprio un modo di comunicare in modo differente. Calcola che proprio qualche giorno fa io ho ritrovato un libretto di Rusconi Editore, facendo questo lavoro mio padre dal 1980. Io in agenzia ho anche delle riviste d'epoca, dei libri rari del turismo, e questo Gente Viaggi si chiamava, per farti capire come si comunicava in modo differente, ha 5 pagine di descrizione di che cos'era volare con Alitalia, perché ai tempi il volo era un lusso vero. Oggi invece, con le low cost, che sono un grande supporto a dir la verità, riusciamo finalmente a volare tutti, ma una volta era un lusso. Ecco, a me piace pensare che oggi il turismo è diventato, anche grazie ai sistemi tecnologici, il turismo è diventato veramente alla portata di tutti. Spesso uno non ha il coraggio di dire: ma passo da Daniele e vado a chiedere: Daniele, ma se io volessi andare a vedere Sharm el Sheikh, ma mi costa veramente così tanto? Mi consigli il periodo giusto? Mi consigli il momento in cui c'è un'offerta? E noi abbiamo ancora quei cataloghi dove, se li diamo, chi li porta a casa magari li sfoglia in famiglia con la moglie e inizia già un pochino a sognare, perché oltre alle bellissime foto c'è un descrittivo che è ancora utile. Dobbiamo tornare a leggere bene quello che abbiamo, perché le informazioni veloci dei social a volte si portano via i concetti, quelli più utili.
0: Certo, ma la cosa bella di Astroviaggi, qui per esempio arriva un messaggio tratto di una persona che conosco, Valeria, che dice: ho fatto un viaggio con Astroviaggi nel 2012 negli Stati Uniti, un tour ultra organizzato, e poi aggiunge, ma lo dice lei, 3 rincoglionite vere in giro in auto negli Stati Uniti, ma Daniele ha organizzato tutto perfettamente. Si sono date da sole delle rincoglionite, non mi sono permesso io. Però ragazzi, belle. È vero, cioè il viaggio oggi, tra l'altro, che organizzare un viaggio significa avere anche tutta una serie di strumenti a disposizione, e io lo dico spesso, cioè Astroviaggi è un punto di riferimento per chiunque abbia intenzione di viaggiare. Ma guardate, viaggiare non significa andare come queste 3 rincoglionite negli Stati Uniti a fare Thelma, Luis e Assunta, perché lì erano in 3, capito? Non c'era solo Thelma, Luis, c'era anche Assunta. Significa anche andare, come dico spesso, vuoi andare a Silvi Marina, che è una banalità, ci arrivi in 2 ore e mezza da Roma, no? Ma scegliere l'albergo adatto per te, per la tua famiglia, sapere di avere un consulente che ti può consigliare la struttura adeguata. Vuoi fare un trekking, vuoi andare una volta, ragazzi, noi dobbiamo parlare dell'Islanda.
1: Sì, sì, Luca, la prossima volta ci raccontiamo l'Islanda.
0: Noi dobbiamo parlare dell'Islanda, perché parlare dell'Islanda, parlare fare il ring, quindi il giro, andare in Islanda, il consiglio sull'auto da affittare, sui posti dove poter dormire, le cose da vedere. Sì, quando tu fai un viaggio hai un tot di tempo a disposizione, devi cercare di far sì
1: e
0: che
1: lo devi ottimizzare.
0: Certo.
1: Non devi sbagliare, soprattutto quando i viaggi sono dei fly and drive, che io adoro. Non è così semplice, non è semplicemente un noleggiare una macchina e dare degli alberghi, ma è studiare per conoscenza il percorso e dare un programmino che aiuti poi la persona a ottimizzare questo percorso, perché non è la Roma-Milano che devi fare in 5 ore.
0: Chiaro.
1: Parti alle 8, arrivo alle 7 di sera, e durante quel tragitto io devo veramente vedere tutto per non tornare a Roma a cena con un amico e l'amico e ti dice: ma come sei passato là e non ti sei fermato al castello Bjork, tipo una cosa così, e tu dici: no, non ci sono passato. Invece voi dovete, prima di partire, noi facciamo sempre dei briefing, che sia Giappone o che sia anche l'Italia, perché anche quando si va in Italia si passa per dei paesi, si passa per delle località che a volte sono sconosciute ai più, ma che invece meritano una sosta, perché o c'è la trattoria dove ha mangiato Garibaldi, o c'è un monumento da visitare, o c'è uno scorcio naturale da vedere.
0: Per dire, adesso dice: mio marito vorrebbe andare in Normandia, mi chiede se ci sono stato ed è un viaggio sicuramente da fare perché è meraviglioso, però anche in quel caso, andando in Normandia, se io vi do il consiglio di dove sono stato è una cosa, se andate da Astroviaggi in un'agenzia vi dicono esattamente cosa c'è da vedere e cosa c'è, attenzione, da non vedere, perché ci sono anche delle cose, facendo un viaggio, cose che sono estremamente sopravvalutate. Insomma, io vi ricordo che ovunque voi vogliate andare, se siete ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, avete questo punto di riferimento che è rappresentato da Astroviaggi con Daniele Maria Moretti Costanzi, ma a questo punto dobbiamo perculare, a parte che lo conosco da più di 20 anni, ma mi posso permettere di percularlo. Grazie. Però Astroviaggi, il largo Beato Placido Riccardi 1, zona 1. Basilica San Paolo, il telefono, siete già aperti adesso 9:30?
1: Sì, adesso. Perfetto. Franca, Lucia e Iure stanno aprendo in questo momento, perché io sono in Sardegna a fare un inspection ai giardini di Cala Ginepro, perché il 4 agosto avremo un gruppo qui in Sardegna e io vengo a vedermi prima le camere e ce le scegliamo.
0: Dove sta Cala Ginepro esattamente?
1: Cala Ginepro è 40 km sotto Olbia, okay. La località Orosei, Cala Liberotto.
0: Okay,
1: un punto di mare molto bello, non troppo invaso dal turismo di massa, il mare è molto bello, non ci sono le alghe e sei a 40 minuti dalla Barbagia, quindi riesci a fare anche qualche escursione nell'entroterra che è molto bella.
0: E allora 06 541 12 25 ci chiedono: ma potrebbe organizzare anche per Dublino? Cioè Dublino, allora ti organizza il viaggio per Dublino mentre sta sulla cyclette e si fa 40 km e si mangia la trippa. Cioè ti ho detto tutto come ti organizza,
1: allora,
0: il viaggio per Dublino.
1: Allora su Dublino facciamo ogni anno i capodanni, i ponti e l'epifania dei voli charter da Roma fissi, quindi chi è interessante, facciamo dei prezzi speciali con dei voli speciali, ma poi a Dublino ci possiamo andare sempre, vi aiutiamo sempre.
0: Ma certo.
1: Si prende anche lì la macchina e si scappa un attimino dalla città, almeno un paio d'ore si esce dalla città, perché intorno a Dublino c'è un mondo da scoprire.
0: No, c'è un mondo da scoprire, una cosa fantastica, sempre ammesso che riusciate a restare lucidi con la Guinness. 06 541 12 25, Astroviaggi, c'è anche il sito astroviaggi.net. grazie Daniele Maria Moretti Costanzi.
1: Bene.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, Luca.
0: Ciao. Saluto così Daniele. A me piace chiacchierare un po' con Daniele, cioè perdermi anche un po' di più, no? Perché poi parliamo di cose belle, visto che siamo comunque oggi al 3 giugno ed è anche bello parlare di vacanze. 06 541 12 25. Ci sarebbe da dire qualcosa su Ellis Line, però prima facciamoci la bocca buona con un po' di musica, anche perché tra un po' ve la rovino io.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:29 minuti, per i miei qualche secondo. Ma due parole su questa dichiarazione di Elly Shane, che torna a parlare di patrimoniale, quindi tra l'altro patrimoniale che è invisa al centrodestra, quindi è invisa alla maggioranza, ma crea anche dei problemi in termini di spaccatura al centrosinistra, perché quando noi parliamo di patrimoniale viene presentata come una tassa sul patrimonio, tassa che ancora non si riesce a capire se può essere una tantum, quindi straordinaria, o sia permanente. E secondo il progetto di Elly Shane e della parte a sinistra dell'opposizione, dovrebbe andare a colpire o l'intera ricchezza posseduta oppure assestarsi solamente su determinate soglie. Quindi potrebbe assumere la forma di un'imposta sulle eredità o una maggiore tassazione sulle attività finanziarie, ma anche su ciò che noi possediamo, su ciò che ognuno di noi possiede. Il problema della patrimoniale, attenzione, secondo me, è di carattere culturale. Cioè, nel senso, se passa l'idea in base alla quale io posso tassare i patrimoni sopra una certa quota, significa che io posso tassare chi possiede qualche cosa. Quindi, se oggi ci dicono la patrimoniale per i patrimoni sopra il milione di euro, ma sì, ma in fin dei conti, ma chi se ne frega? Cioè, io un milione di euro sono lontanissimo dal possedere beni del valore di un milione di euro. Quindi è giusto tassare i grandi patrimoni, ma se poi questa soglia gradualmente si abbassa, significa che la patrimoniale prende forma di una nuova tassa che riguarderà tutti quanti. Quindi quello che è preoccupante quando sentite parlare di patrimoniale non è quello che accade oggi, è se passa l'idea della patrimoniale, significa che con il passare del tempo si abbasseranno le quote alla quale questa patrimoniale potrà essere applicata. Quindi a te che c'hai 50.000 euro in banca, per modo di dire, o un domani, chi è che viene di pensare che la patrimoniale possa essere applicata anche alla liquidazione, se preferite, TFR, trattamento di fine rapporto? È l'idea che va combattuta.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com. Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. 9:35 minuti primi e qualche secondo. Daniele Brinati di Brispal in diretta con noi. Ciao Daniele, buongiorno.
5: Ciao Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
4: Devi sapere una cosa, che mi sono preso i complimenti da parte di un tuo collaboratore, perché venerdì è venuto a casa per la solita manutenzione annuale di quella
5: me l'avevi pure detto, solo che a me è passato.
4: L'ha fatto la manutenzione, quella che chiamiamo la brispalina, e mi ha fatto i complimenti perché mi ha detto che è tenuta perfettamente. È anche vero che poi io la tratto come uno tratta una macchina d'epoca, no? Perché insomma, oggi un elettrodomestico che da 11 anni fa regolarmente il suo lavoro in periodi di obsolescenza programmata, quando già dopo 5-6 anni alcuni elettrodomestici cominciano a fare le bizze, mi ha detto è perfetta, è veramente tenuta perfettamente, e me la sono presa come un bel complimento, perché si vede che ci tengo tanto alla mia brispalina. Abbiamo anche detto che quando sarà il momento di cambiarla dovrò mettere il sottolavello, perché nel punto dove l'avevo posizionata non ci stanno quei 10 centimetri che mancano, quindi non sarà possibile. E quindi dico, finché dura fa verdure, cioè, no, ma è perfettamente silenziosa. Quindi ti volevo dire che la mia brispolina ancora.
5: Me la stai tenendo come un oggetto svizzero di altissima qualità.
4: Che cosa bella! Ma abbiamo anche detto che chi ha Brispal poi non torna indietro. Una volta che tu usi e hai questo, mi piace chiamarlo un elettrodomestico magico, no? Perché al pari di altri elettrodomestici, chi ce l'ha poi dopo non torna indietro. Nel corso degli anni noi tutti abbiamo acquistato degli elettrodomestici che poi non abbiamo utilizzato. Il classico robot da cucina, quello
5: quanti
4: per fare...
5: ce ne abbiamo appena acquistati che stanno nei sportelli
4: tutti,
5: della cucina,
4: tutti.
5: L'hai usato una volta, appena comprato, e poi rimasto lì.
4: Io,
5: no?
4: Mi ricordo che comprai, tanto con te si può parlare di tutto, poi parliamo anche di Brispal. Mi ricordo una volta, Daniele, io comprai quell'apparecchio per fare gli estratti, sai, quelli che estraggono le cose.
5: Sì, certo.
4: Ero tutto contento, ho detto mamma mia, l'ho utilizzato, mi piaceva estrarre quello. È durato una settimana, l'ho regalato a mia nipote. Invece Brispal sta lì da 11 anni, lo utilizziamo in famiglia, lo utilizziamo tutti, con l'acqua fresca, micro effervescente a temperatura ambiente, l'acqua buona, non ne fai più a meno. E noi dobbiamo agire proprio nella mente della persona, in quelle convinzioni, dice ma serve, no, ma serve, punto interrogativo, mettiamoci il punto esclamativo, ma serve, stop. E se voi chiamate lo 06 61 45 088 verrà da voi Daniele o un suo collaboratore e vi spiegherà di persona in che modo potrete avere Brispal, tra l'altro senza neanche dovervi accollare una spesa che non potete permettervi, corretta come ricostruzione, Daniele?
5: Sì, Assolutamente sì, perché io dico sempre, chi acquista acqua in bottiglia comunque non se ne rende conto, ma a fine mese c'è un esborso ogni volta che vai a fare la spesa, che compri due tre cassette, quando ci sono le offerte io li vedo certe volte questi carrelli carichi, moglie e marito con i carrelli che fanno avanti e indietro, che caricano la macchina, sembra tipo un furgoncino nostro della Brispal. Ma alla fine ti rendi conto che a fine mese hai speso dei soldi, ma se uno spostasse quell'investimento per l'acquisto delle acque in bottiglia, lo spostasse su una piccola rateizzazione, probabilmente spenderebbe già meno dal primo mese, ma sicuramente dopo una rateizzazione può durare 2, 3, 4 anni, ognuno poi l'andiamo a personalizzare su misura, e finita la rateizzazione il risparmio è notevolissimo. Ecco, le nostre macchine, io non dico un'eresia quando spesso dico noi le rottamiamo a 13-14 anni, quindi significa avere un prodotto all'interno della casa 13-14 anni, l'hai ammortizzato nei primi 2-3 anni, ciò significa 10 anni minimo, certo, di risparmio economico. Ma il risparmio, sai, è l'elemento, la molla scatenante che diciamo stuzzica l'acquisto, ma subito dopo l'utilizzo, che possono essere una, due settimane, tutti quanti ci dicono sì, risparmio, hai ragione, ma la qualità, dice, non riesco più a farne a meno. Perché? Perché inevitabilmente poi dopo impariamo al nostro palato a scoprire un gusto che prima davamo per scontato. E quando dice, ma perché le acque in bottiglia non mi piacciono più? Ma per il semplice motivo che oggi senti la plastica che prima non sentivi, quindi hai migliorato la qualità della vita all'interno della casa tua e dei tuoi parenti.
4: Abbiamo proprio affinato, il palato. Ma guardate, io dico che Brispal, ora, ogni nostro acquisto, qualunque sia, no, può comportare vantaggi tanti e, perché no, anche qualche svantaggio. Io, parlando di Brispal, quindi ne parlo da utilizzatore, io non riesco a trovare uno svantaggio, perché bevo acqua migliore, la bevo sempre come voglio, e quindi non mi trovo neanche ad aprire il frigorifero e bere una bottiglia che è già stata aperta svariate ore prima, se non giorni prima. Non devo comprare l'acqua al supermercato, non devo smaltire le bottiglie in plastica, non spendo più soldi rispetto a quando compravo l'acqua in bottiglia, perché anche io compravo l'acqua in bottiglia, cioè non riesco a trovare un solo svantaggio. Quindi quando ne parlo, lo dico ai nostri ascoltatori, voi provate a fare questo colpo di telefono 06 61 45 088, perché il primo passo è quello di informarvi, il primo passo è quello di mettere in discussione quelle che per pigrizia sono le convinzioni: non ne ho bisogno. E invece, una volta che le avrete in casa, vi renderete conto che Brispal fa parte di quegli acquisti. Io li divido sempre in indispensabili, necessari o inutili. Ecco, oggi Brispal, quelli dico ma è inutile, invece vi posso assicurare che diventa indispensabile. 06 61 45 088, c'è anche lo showroom in via di Torrevecchia 817, e con Daniele ci sentiremo mercoledì prossimo. Grazie Daniele, buon lavoro.
5: Ciao Luca, grazie a te, buona trasmissione.
4: Grazie mille Daniele Brinati, Brispal. 06 61 45 088. Mia curiosità personale, chi di voi ha comprato Brispal e utilizza abitualmente Brispal? Me lo fate sapere al 338 99 00 99 99 0. Facciamo un discorso di recensioni tra amici. Come vi trovate con Brispal? Se l'avete presa o se state pensando di acquistarla, qual è la molla che vi ha fatto vi ha portato a telefonare? 06 61 45 0 88. Ne ho parlato brevemente in apertura di trasmissione, per ho detto che avrei commentato le parole di Ilaria Salis. Ilaria Salis ha scritto: in un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Stavolta Le parole di Ilaria Salis non sono cadute nel vuoto, ma hanno portato ad una risposta da parte di Giorgia Meloni. Leggo che i rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Questo chiaramente è la dichiarazione di Giorgia Meloni, riferendosi, peraltro senza neanche citarla, a Ilaria Salis. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere la scelta forte e contundente, abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Giorgia Meloni continua: io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale, celebrano l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora. Dispezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. E il responsabile organizzazione Fratelli d'Italia, Donzelli, parla di allergia di Ilaria Salis alle divisa. Noi, puntualizza, siamo grati alle donne e agli uomini in divisa e non che hanno sfilato oggi e che ogni giorno rendono l'Italia orgogliosa delle proprie azioni nel mondo. Se la Repubblica Italiana esiste oggi ed esisterà domani è grazie a chi la difende ogni giorno. Non abbiamo visto stamattina Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Boldrini a festeggiare i fori imperiali. Non sappiamo se avessero impegni improcrastinabili o se la pensano come Ilaria Salis. Sappiamo però che le donne e gli uomini che hanno sfilato questa mattina continueranno a difendere la Repubblica Italiana anche per la libertà di chi non gli sarà mai grato. E vabbè, quindi queste sono le dichiarazioni. Però la cosa più grave, attenzione, di questa cosa, secondo me, non sono tanto le dichiarazioni di Ilaria Salis. Io Ilaria Salis l'apprezzo perché comunque, cioè, non ci dimentichiamo che Ilaria Salis, fino a quando non è finita in prigione in Ungheria per reati che le sono stati contestati, attenzione, reati contestati, non è stata condannata per quei reati. Fino a quel momento la sua detenzione di un anno, che l'ha poi portata a ricoprire il ruolo di Europarlamento, visto che Alleanza Verdi e Sinistra l'aveva candidata all'Europarlamento, chi era Ilaria Salis? Ilaria Salis era una insegnante precaria che viveva in una casa occupata gravitava nell'orbita dei centri sociali, una donna dei 40 anni che di colpo, boom, vince la lotteria. Ok, quindi lei comunque è una dei centri sociali che oggi ricopre comunque un ruolo istituzionale, perché è stata votata, perché in democrazia funziona così, quindi non è che mi aspetto frasi diverse da Ilaria Salis. Quello che è preoccupante è che alla festa della Repubblica, attenzione, alla festa della Repubblica, l'opposizione, quella che oggi si sta preparando attraverso il campo largo per governare l'Italia nel corso dei prossimi 5 anni, sconfiggendo il centrodestra alle prossime elezioni, quindi nella figura dei vari leader, Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, e mettiamoci anche la Boldrini, pure se non è leader, signori, non erano presenti alla parata del 2 giugno. Quando sono passate le frecce tricolori non hanno alzato gli occhi per guardare quel tricolore. Chissà dove erano. Certo, posso capire che ne manchi uno, impegni improcrastinabili, ma tutti insieme mancano ad una festa che dovrebbe essere una festa di tutti? Se votate questi al governo, vi ritroverete questi.

0: RTR 99, ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99,
0: ti ricordi.
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.53, minuti primi e qualche secondo. Domani parleremo, anche avendo un quadro più ampio, riguardo alla bimba che è stata uccisa a Bordighera, e quindi parleremo anche non solo del trattamento che le è stato riservato, ma anche di come due infami genitori possono aver permesso certe cose. Io non mi venite poi a dire per favore che la pena di morte è sbagliata, hanno altre due bambine. Ma secondo voi questi genitori possono continuare ad avere la potestà genitoriale dopo quello che è successo? Vabbè, e volevo parlarvi anche oggi, ma purtroppo poi queste tre ore, almeno per quel che mi riguarda, corrono sempre in fretta, a parte che oggi abbiamo avuto vari appuntamenti, quello con il generale Roberto Vannacci. A proposito, in tanti mi chiedete informazioni sull'appuntamento di domani con il generale Roberto Vannacci alle 18.30 presso il Salone delle Fontane, che si trova a Roma in zona Eur, in via Ciro il Grande. Quindi l'appuntamento con il generale Roberto Vannacci domani alle 18.30, visto che me lo chiedete e volete avere conferma. Quindi domani 18.30, e insomma, so che ci saranno veramente tanti ascoltatori e tante ascoltatrici, quindi appuntamento a domani. E poi era quasi un fatto legato il gossip, anche se poi non è gossip, perché vi ricordate quando San Giuliano si presentò con una ferita alla testa? Bene, i legali dell'ex ministro chiedono l'accusa di tentato omicidio per Maria Rosaria Boccia. Ecco, proprio la figura della signora Maria Rosaria Boccia, che in un determinato periodo storico di questa nostra nazione aveva quelli bravi, utilizzando un termine di derivazione anglosassone, dicono un hype altissima, quindi era molto, diciamo, sulle prime pagine, invitata in televisione. Allora io mi sono sempre chiesto, no, se, e ripeto, io non ho il piacere di conoscere questa signora, ma se questa signora era veramente, come si diceva, così titolata, se aveva questa preparazione, come mai poi ad un certo punto è totalmente scomparsa dalla scena? Cioè, voglio dire, mi sta bene che fosse invisa al centrodestra, ma se, ripeto, se la signora Maria Rosaria Boccia era così preparata, era veramente una risorsa per la politica, approvato, ma ha preso poche decine di voti, e perché il centrosinistra non l'ha avvocata a sé, cioè perché non l'ha inclusa, perché non l'ha fatta diventare una da poter spendere in politica? Ecco, mi faccio sempre queste domande, no? Che possono sembrare domande banali. È un po' come quando parli di un calciatore, no? Parli di un calciatore, un grande calciatore, poi ti rendi conto che non c'è mercato. Adesso dico una cosa calcisticamente parlando, non me ne vogliate, ok? Sarri. Ok, Sarri, che viene considerato un maestro di calcio, qua, là, su, giù, a destra, a sinistra, però Sarri se ne va dalla Lazio e non è che viene cercato dal Real Madrid, dal Barcellona, dal Bayern Monaco, dall'Arsenal, dal Paris Saint Germain. Va all'Atalanta, che con il massimo rispetto per la società orobica, che ha fatto passi da gigante, va all'Atalanta. Allora, vedi, forse sto grande maestro di calcio Sarri non è. Vabbè, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. 3 ore insieme, mi auguro per voi gradevoli e piacevoli. Ora vi lascio a Fabio Martini e alla Strana Nostalgia. Poi fino alle 13, Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, fino alle 16, Andrea Torre con Torre 99. Mentre per quel che ci riguarda noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, che piano pianamente vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, domani io alle 7 vi attendo tutti qui. Corve, le no, corve.

0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata, Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Buongiorno a tutti, i jack sono collegati, vedete alle mie spalle jack collegati a un mixer digitale o analogico? Beh, alle mie spalle un mixer analogico come tanti anni fa. Tutto è pronto, anche la cuffia è qui. Buongiorno, io sono Fabio Martini e cominciamo in allegria.

Era Rock and Roll Robots. Vabbè, volevo cominciare un po' in allegria la nostra giornata di oggi. Che dite? Qui a Roma ha anche piovuto, quindi uno dice: che bello, arriva un po' di pioggia, quindi le temperature si abbasseranno. C'è un'umidità che uno basta che alza un braccio e suda. Vabbè, parlavamo dei mixer analogici e digitali. Alle mie spalle c'è un facsimile di quello che è stato tanti anni fa all'interno di una radio. Avevamo questi mixer bellissimi, ma con 20 canali. I canali sono praticamente i cursori che si alzano e si abbassano. Ognuno corrisponde a un audio ben preciso e particolare. Quando si rompeva un apparecchio, dici: ma sul canale 3 c'è l'apparecchio rotto, che come facciamo? Non c'è problema, ti serviva quell'audio, tu spostavi praticamente il jack da un canale all'altro, lo spinotto lo sfilavi e lo mettevi da un'altra parte, e che era insomma per collegarlo ad un altro apparecchio, e tutto rifunzionava. Adesso c'è un cavo soltanto, roba che se si rompe una cosa tu dici: oddio, ma adesso cosa faccio? Con un cavo solo, se si rompe una cosa le altre 10 non vanno avanti. Un tempo invece tu avevi 20 cose, se ne rompeva uno cambiavi il cavo e risolvevi il problema e isolavi la parte guasta. Adesso è tutto così, però siamo nell'epoca del voglio dire del digitale. Volete mettere? Vabbè, dai, insomma, è strana nostalgia anche questa. Su RTR 99 ti ricordi, io sono Fabio Martini, il viaggio è appena cominciato, siamo alle 10:10 e il mattino va in questa settimana che è decisamente particolare, mezza corta, mezza lunga con il ponte, e che vedrà uno stop anche della strana nostalgia poi nella giornata di domani e dopodomani. Sapete che poi quando arriva il mese di giugno capita insomma di entrare un po' in una fase di piccole pause dopo aver tirato per tutta la stagione da agosto praticamente fino adesso, e quindi due giorni di pausa, poi ce ne saranno un po' nel mese di luglio e poi invece sarà sempre strana nostalgia naturalmente qui su RTR 99 ti ricordi, tranne poi nella settimana proprio della centrale di Ferragosto. Insomma, tanto tempo per stare insieme, ma tanto tempo anche per raccontarci delle belle storie. Una di quelle belle storie appartiene ai Blues Brothers, per forza di cose, un'epoca dei miti.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
11: Continua fino al 10 giugno.
12: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

però le loro cose belle rimangono e rimarranno per sempre. E così questa mattina abbiamo ritrovato anche la gatta di Gino Paoli, anche qui etichetta Ricordi, che è stata negli anni 60 e 70 un'etichetta importantissima veramente. Hanno registrato su etichetta Ricordi tantissimi artisti importanti. Ieri sera poteva sembrare una serata come tante altre, e di quelle anche, se vogliamo, un po' annoiate, di quelle che tu dici: ah, sono anche un po' dispiaciuto perché oggi è stata una giornata di festa e domani bisogna ricominciare a lavorare. Io quando devo tornare in radio sono sempre contento, devo dirvi la verità, però insomma queste cose accadono, questi pensieri ci sono, un po' quando quando arrivava appunto la domenica sera e si pensava: oddio, ma domani ho le interrogazioni, domani devo tornare a scuola, e si cercava sempre qualcosa per non pensare alla cosa negativa. Ieri sera a un certo punto io, ma probabilmente chissà anche un po' di voi, avete abbandonato forse televisivamente parlando il canale 87 di RTR 99, ti ricordi, perché di sera comunque la televisione è accesa, insomma, sui canali storici che ci sono. Non c'è più il canale nazionale, ma c'è la Rai con Rai 1, Rai 2, Rai 3 e gli altri canali. Siamo abituati a cose brutte abitualmente, addirittura speciali, non bastano gli speciali del pomeriggio su situazioni di cronaca terribile e nera, adesso fanno anche gli speciali la sera. L'altra sera ho trovato tre programmi che parlavano dello stesso tema del quale si parla ormai da 795 giorni, quindi è difficile trovare un programma che possa interessare. E a un certo punto ieri sera, gironzolando qua e là, io avevo finito di guardare le partite di tennis del Roland Garros e mi sono imbattuto in una trasmissione speciale che rievocava, faceva rivivere un pochino Disco Ring. Ne abbiamo parlato tanto di questa trasmissione prodotta dalla Rai per, pensate, 14 stagioni, dal 1977 fino al 1989, praticamente un'epopea, un periodo meraviglioso. Trasmissione ideata da Boncompagni e naturalmente al centro la musica, la hit parade, le super hit, ma anche le scoperte di alcune canzoni che poi sarebbero diventate un successo. E tra i presentatori importanti, oltre allo stesso Boncompagni, naturalmente come dimenticare Cecchetto, Awanagana, Anna Pettinelli, Emanuela Falcetti, Sergio Mancinelli, insomma grandi professionisti sicuramente. E a un certo punto ieri andavano in onda filmati del vecchio Disco Ring e ci siamo rituffati in quell'epoca e abbiamo rivisto dei nomi importanti, alcuni un po' dimenticati, dei volti che ricordiamo esattamente così come erano all'epoca. A un certo punto bastava l'attimo e uno diceva: ma quello è Fer David. E bastava questo naturalmente per farci riconoscere il volto, il nome del cantante e poi la canzone. Ma che tempo meraviglioso abbiamo attraversato noi, questo mi chiedo, bellissimo davvero. E mi sono anche chiesto un'altra cosa: ma guardate che per fare una buona televisione, visto che la televisione oggi non è buona affatto, forse basta anche riaprire un pochino gli archivi e rimandare un po' di quelle cose lì che erano fatte bene. Anche nella semplicità c'era professionalità e c'era grandissima preparazione. La televisione la facevano le persone che sapevano fare la TV. Beh, sembra una cosa scontata, ma al giorno d'oggi non la è affatto. E allora viva Disco Ring e quelle attese interminabili che noi ragazzi e ragazze di quegli anni e di quel tempo abbiamo passato lì ad aspettare proprio Disco Ring, perché attraverso Disco Ring noi volevamo sapere qual era la novità che poteva arrivare dall'Italia o dall'estero e potevamo sapere qual era la canzone o il 33 giri primo in classifica. Tanta, tanta roba davvero Disco Ring, e quanti artisti sono passati da quelle parti.
anche i nostri gruppi, quelli un pochino del cuore. Ieri sera, tra l'altro, abbiamo avuto il piacere di vedere anche la Bottega dell'Arte intervistata, appunto, a Disco Ring. È stato un momento veramente molto molto bello. E poi però la chiosa finale. In tanti mi hanno detto: caro Fabio, sembrava di ascoltare RTR 99, ti ricordi? È un po', è vero, eh? Vi porto nel 1978 a questa canzone. Il mixer era analogico e il Giardino dei Semplici cantava Concerto in La minore dedicato a lei.

ha lasciato in un cassetto le foto in compagnia di artisti. Questa frase mi fa riavvolgere il nastro un po' a quando cercavamo di avere dagli artisti non la fotografia, perché era difficile, durante i concerti non si potevano portare le macchinette fotografiche ed erano comunque ingombranti, ma uscivamo di casa con un block notice e una penna Bic, anzi due per sicurezza, perché metti che una poi non scriveva più, e puntavamo all'autografo, non alla fotografia. Un altro dei segni del tempo che è cambiato. Oggi naturalmente se non c'è il selfie ci si sente poco bene, ma all'epoca ci bastava anche un autografo, era quello che cercavamo. Poi naturalmente se c'erano delle occasioni particolari e diverse, allora sì, le foto in compagnia di artisti, ma negli incontri fugaci nei camerini o subito dopo un concerto si faceva prima a cercare l'autografo. E quando si vedono queste foto di ragazze e ragazzi che cercano di avvicinarsi ai propri miti del tempo, infatti nelle mani hanno un block notice e una penna, non hanno una macchina fotografica. Insomma, Disco Ring invece, torniamo al discorso che stavamo facendo prima. Ciao Fabio, Disco Ring, storica la sigla del 79, Body to Body di Jeppy & Jeppy, certo, assolutamente, girato all'appena inaugurato Much More di Roma. Andrea Torre lo sa anche lui. Massimo, hai ragione, ma sai che mi hai dato lo spunto, perché questa era anche una canzone forte, è diventata importante naturalmente anche perché sigla naturalmente di Disco Ring, ma aveva una sua bella connotazione. E quando si comprava Sorrisi e Canzoni TV per vedere chi era primo in classifica, è capitato spesso di vedere proprio ai primi posti della hit parade dei 45 giri questo 45 giri, Body to Body di Jeppy & Jeppy. Sì, bravissimo, girato al Much More, un altro tempio importante per i giovani e per i ragazzi di quegli anni che noi cerchiamo sempre di raccontare. Che bello quando al sabato dicevi: dove vai? Oggi vado al Much More. E poi quelli che se la tiravano un po' di più dicevano: io vado al Much. Ma tanto si capiva perfettamente che era il Much More, appunto. Tempi che raccontiamo ogni giorno e siamo orgogliosi di farlo. Ciao Fabio, ieri sera ho visto la nostra trasmissione Disco Ring. In un attimo sono stata catapultata nel mio tempo di giovane ragazza che sognava con quelle splendide canzoni. Ancora oggi la radio del mio cuore trasmette così tanto amore, e questa radio è RTR 99, ti ricordi? Bello, grazie. Musica top in quegli anni, look forse imbarazzanti, un po' sì, però facevano parte del, come dire, del periodo. Certo, rivedere gli Imagination, mamma mia, magri come dei chiodi, mezzi spogliati con queste tutine attillate, quanto abbiamo amato gli Imagination, mamma mia, veramente tanto, davvero tanto. E quanti successi con gli Imagination. Ma la sigla che ci ha consigliato Massimo era questa, e questo inizio è proprio storico. Basta un attimo e la sigla torna davanti ai nostri occhi e il cuore inizia a battere un po' più velocemente, perché volevamo sapere, avevamo fretta di sapere, volevamo conoscere, perché il negozio di dischi poi ci aspettava. Con la nostra paghetta eravamo pronti a investire tutti quanti i nostri pochi soldi per comprare i dischi. E intanto c'è Jeppy & Jeppy.

0: tanti ricordi. Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

che pezzo anche questo qua. Era il 76, un uomo da bruciare. Cose che trovate ormai soltanto qui su RTR 99. Ti ricordi, noi siamo orgogliosi di questo. È Massimo che torna e mi fa piacere a scrivermi, dice: wow, che botta quell'intro. Si riferisce all'intro di Body to Body, a quello lì, che è pazzesco. Sì, è vero, è una botta di adrenalina pazzesca. Quando arrivava proprio quell'intro, quell'inizio lì, quei 4 secondi iniziali di Body to Body, noi sapevamo che stava per cominciare il nostro sogno e non volevamo essere disturbati. Avevamo la fortuna di non avere i cellulari. Al massimo c'era nostra madre che ci diceva: hai fatto i compiti? Ma quando c'era Disco Ring, noi eravamo in un altro mondo, ed era un mondo bellissimo. Scoprivamo tantissime canzoni e sembra quasi un po' strano, no, questo discorso, farlo oggi. Scoprivamo in molti casi anche i volti dei cantanti, perché comunque non sapevamo mica come erano fatti quelli dei Quarter Flash, tanto per citare una cosa, no? O non so, i Secret Service. Conoscevamo naturalmente i nostri cantautori, soprattutto i gruppi anche importanti, i Mattia Bazar, sapevamo come erano fatti quelli della Bottega dell'Arte, sapevamo come erano fatti quelli dei Pooh. Queste cose le sapevamo, conoscevamo appunto fisicamente i nostri artisti, ma non tutti. E oggi è quasi fantascienza dire una cosa del genere, cioè è impossibile. Oggi, dove viviamo con un cellulare in mano, dove le informazioni ci passano sotto gli occhi ogni secondo, ma all'epoca davvero, quando a un certo punto hanno annunciato gli Industry con State of the Nation, non c'era solo la voglia di ascoltare quella canzone lì, ma c'era anche la voglia, la curiosità di vedere com'erano gli Industry, perché per esempio sulla copertina degli Industry non c'era il loro volto. Quindi raccontare quella magia di quegli anni è un qualcosa di veramente speciale. Come è speciale parlarvi della Gruben Italia Security, che è un bel ritorno, eh. Anche questa è una bella strana nostalgia, perché la Gruben Italia Security è stata partner commerciale per oltre 20 anni, tanti anni fa. Non abbiamo perso i contatti e ci è venuta voglia reciproca di tornare insieme. Ed è un consiglio fondamentale per voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi? Perché comunque la sicurezza non si baratta con nulla. Oggi abbiamo voglia di sentirci al sicuro, soprattutto quando chiudiamo la porta di casa e abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo a casa da soli, in compagnia, con la famiglia. Insomma, abbiamo il desiderio, non è che poi è chiedere la luna, no? Di vivere sicuri almeno nel nostro ambito, nella nostra casa. E questa sicurezza da un bel po' di anni è spesso insidiata, perché comunque ci sono, leggiamo sempre, i tentativi di intrusione, molto spesso ci sono ladri improvvisati, hanno voglia di rubare, hanno voglia di distruggere quella che è la nostra tranquillità e quella che è la nostra quiete. Noi possiamo però provare certamente e con successo a rimettere tutto al sicuro, soprattutto noi stessi. Ed è questo il momento in cui entra in gioco la Gruben Italia Security, che da oltre 45 anni è specializzata nella costruzione e nella installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate. Ecco, non è però soltanto questo il discorso che volevo farvi, perché con la Gruben Italia Security si crea una vera e propria barriera contro le intrusioni e soprattutto, insomma, si allunga il tempo di lavoro dei malviventi per cercare di entrare nelle nostre case, perché comunque con tantissimi accorgimenti la Gruben Italia Security non è una struttura. Quelle della Gruben Italia Security non sono strutture che si aprono facilmente, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di far rumore, e quando è così il ladro va via, va altrove.
sono lavori certificati, progettati, non si rinuncia al comfort e neanche all'estetica. La Gruben utilizza la tecnologia, i tempi moderni, e tra queste innovazioni spicca la serratura brevettata Genius, che è una serratura speciale che nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali. Io quello che vorrei dirvi è che Genius, per esempio, è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati proprio ad hoc. Quindi la cosa che voglio dirvi è che Gruben Italia Security è un modo di pensare. E siccome noi investiamo tanto tempo nel fare tante cose, io vi dico: investite anche un po' di tempo e andate allo stabilimento della Gruben Italia Security, perché c'è proprio quella che veniva chiamata la sala degli orrori, che è una sala dove vi dimostrano come i ladri aprono naturalmente inferriate, porte blindate e quant'altro, e come invece tutti i prodotti della Gruben riescono a resistere per tantissimo tempo. E siccome si parla di sicurezza nostra personale, io credo che ne valga la pena non solo rivolgersi alla Gruben Italia Security per naturalmente installare i loro prodotti, ma proprio andare alla Gruben Italia Security per vedere, per rendersi conto che stiamo parlando di un prodotto superlativo, diverso, che mette in difficoltà i ladri e quindi mette al sicuro voi. Contattate la Gruben. Il sito è gruben.com, ma soprattutto mi fa piacere se telefonerete, mettetevi in contatto con loro, parlatene con loro, andate a trovare la Gruben Italia Security, fatevi indirizzare da loro, sono a disposizione degli ascoltatori e delle ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi. Il numero è 06 93 42 005 e lo ripeto 06 93 42 005. Non è in gioco soltanto l'estetica, non è un prodotto qualsiasi, qui è in gioco la sicurezza nostra, fisica e delle nostre case. Con Gruben Italia Security avrete una sorpresa in senso positivo, eccezionale. Rivolgetevi a loro. Non so se ieri durante Disco Ring hanno fatto vedere anche lei, ma una cosa è certa: quando arrivava in televisione, noi eravamo lì incantati dalla sua musica, ma parliamoci chiaro, anche dalla sua bellezza. Su RTR 99.

0: ricordi. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Il ricordo va a Disco Ring, proprio il ricordo forte legato a questa canzone. Claudio Baglioni, schivo naturalmente, in TV poche presenze, accettò di andare a presentare proprio questo 33 giri, questo album e questo brano a Disco Ring. C'era Gianni Boncompagni, la magia di quel Disco Ring degli anni 70 è che appunto c'era proprio la console, c'era il giradischi e sullo sfondo c'erano tutte le casse, come appunto le casse che avevamo a casa per ascoltare musica. E ricordo che addirittura fumavano quando appunto parlavano Boncompagni e Baglioni, e presentarono questo disco, tempi di una televisione che non c'è più ma che ancora abbiamo proprio nella nostra mente, assolutamente. A proposito, pronta guarigione a Claudio, che purtroppo ha dovuto rinviare non di poco il suo tour che stavamo tutti quanti aspettando, che era il tour della vita e adesso. Purtroppo deve slittare di un anno perché appunto Claudio è stato veramente male, ha avuto insomma una bruttissima polmonite, adesso sta meglio. Ci ho parlato l'altro giorno durante l'altro ieri insomma a voce un po' affaticata, ma 90 giorni di cure e poi pian piano insomma il recupero. E queste polmoniti sono un qualcosa di veramente fastidioso e anche se vogliamo pericoloso, quindi saluta tutti Claudio e noi dobbiamo fargli un augurio forte e importante naturalmente qui da RTR 99 ti ricordi. Mi sono emozionata con i Talk Talk, mica l'unica, assolutamente è stato un momento veramente bello rivedere i Talk Talk.
1: Ciao Fabio, sono Ciao. Marco da Bergamo. Che gran pezzo che hai messo di Renato Zero, e mi piacerebbe sentire anche quando puoi metterlo. Ciao Stefania, che è bellissimo. Grazie Fabio, ti seguo sempre, una buona giornata, ciao.
0: E adesso tu sei di scena nel blu, cominciava così quella canzone bellissima, Ciao Stefania, una canzone meravigliosa, toccante, dedicata da Renato Zero proprio a Stefania Rotolo. E Stefania Rotolo è un'altra di quelle persone, di quei personaggi televisivi che ci mancano molto. Chissà se oggi, vabbè, una come lei avrebbe ancora il successo che ha avuto in quegli anni. Lei sapeva fare la televisione, era una di quelle che sapevano fare tutto, sapeva ballare, sapeva cantare, era bella. Insomma, se n'è andata via troppo presto e Renato Zero dedicò nell'album Artide Antartide proprio Ciao Stefania, proprio a lei. Erano legatissimi, bello, bellissimo pezzo, prima o poi arriverà. Adesso Renato Zero l'abbiamo appena ascoltato, non si può, ma arriverà. Nella puntata di Disco Ring ieri a un certo punto ho detto, ma quelli io li conosco. Sono loro, ma sono i nostri amici della Bottega dell'Arte. E che emozione rivederli anche in bianco e nero cantare il loro grande successo intitolato Bella Sarai.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: RTR 99. Ti ricordi?

E intanto insomma si popola lo studio di RTR 99, ti ricordi? Arrivano anche i ragazzi che più tardi vi terranno compagnia dopo la strana nostalgia, che voglio ricordarvi si fermerà poi domani e dopodomani per tornare lunedì. Davide da Milano dice: ho seguito ieri Disco Ring e ho scoperto solo ieri che Vivi in V fosse italiana, l'anagrafe Viviana Andreattini. Remember è il suo pezzo forte, non solo quello, devo dire. Vivi in V ebbe comunque un momento di grande importanza. E devo dire che la sua musica, l'Italo Disco, faceva parte dell'Italo Disco, ebbe un bel momento, ma soprattutto Give Me a Break era importante, Higher, insomma ci sono state delle canzoni importanti di Vivien V. Poi su Vivien V ci fu anche tutta una questione legata alla voce: era sua la voce, non era sua, perché insomma in quegli anni andava di moda molto spesso trovare un volto e un fisico che poteva essere interessante, ma spesso poi la voce non era della persona che compariva in video. E su Vivien V se ne sono dette tantissime, addirittura una delle leggende metropolitane fu che la voce di Vivien V era quella di Rossana Casale, però in realtà non somiglia neanche un po' alla voce di Rossana Casale. Vivevamo anche di queste situazioni in quegli anni e in quel tempo, e comunque ci sono stati tantissimi fenomeni musicali realmente preparati in studio in quel tempo. Per esempio, a proposito di Disco Ring, vorrei ricordarvi Guapa, vi ricordate? Guapa era un pezzo, appunto sigla anche di Disco Ring, con una sigla ammiccante, una ballerina, la Piedimonte appunto, molto bella, ed era una musica realizzata dai Bass Connection appunto.

con la voce di Gianni Boncompagni, appunto, invenzione sua. E questa canzone sulla copertina c'è proprio scritto: sigla di Disco Ring. Il nostro tempo, la nostra voglia di riavvolgere il nastro un po' anche questa mattina qui in diretta su RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini e vedo che ci siete anche voi e la cosa mi fa veramente molto molto piacere. Tra poco avremo una bellissima canzone di Michele Zarrillo, quindi rimanete qui, eh? Nel frattempo un consiglio: se siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio, questo consiglio è per voi. Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta quanta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial, appunto, e vi aspettano tutti quanti il 13 giugno nel borgo storico di Mentana, e poi si può seguire il tutto su Facebook e Instagram, mi raccomando, Colle Mannarino. E

0: è un bel progetto, è una bella situazione, è un bel momento per stare insieme e vivere Terra Antica 2.0.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi?
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: È bellissima, L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo. Esistono canzoni d'amore e canzoni con contenuti anche diversi. In questi giorni imperversa la storia, la polemica su quello che ha detto Francesco De Gregori. Un artista si deve schierare, un artista non si deve schierare, un artista di che temi deve parlare pubblicamente e di che temi non deve parlare. Gli artisti devono parlare con le loro canzoni, non è detto che tutte le canzoni debbano parlare di amore e di rapporti, possono parlare anche di drammi e di situazioni difficili, possono parlare anche di guerra, possono parlare di tantissimi argomenti, e l'artista, il vero artista, parla con la sua musica. Quelli meno veri fanno invece i comizi durante i loro concerti, quindi uno paga il biglietto per andare a vedere un concerto di un cantante, invece di ascoltare 30 canzoni ne ascolta 12, perché tutte le altre sono di parole. Io sono assolutamente per gli artisti che possano avere la libertà di esprimersi sempre, naturalmente, ma soprattutto con le loro canzoni. Quindi, per avere gli esperti, casomai ci si rivolge agli esperti, perché poi a volte, insomma, si sentono delle dichiarazioni veramente senza senso da parte di alcuni artisti. Quindi De Gregori, che insomma, poi, ma come si fa a criticare De Gregori? Cioè, De Gregori è uno che attraverso la sua discografia ha parlato di tematiche delicatissime e ha parlato bene, in maniera anche chiara. Quindi, voglio dire, gli artisti parlassero con le loro canzoni, ma soprattutto posso dire, gli artisti, anche e soprattutto quelli storici, tornassero a fare gli artisti come erano tanti anni fa. Questo dovrebbero fare. C'è un messaggio, perché tutto questo discorso? Perché questo messaggio ci porta ad una canzone. Sentite un po'.
1: Buongiorno Fabio, volevo dedicare Lilli di Antonello Venditti a tutte quelle persone che hanno perso qualcuno a causa dell'infame soggetto della canzone. Grazie mille, buona giornata, Elisabetta Milano.
0: Ciao Elisabetta da Milano, un saluto a te naturalmente. Lilli è una canzone importantissima. Era il 1975, parlare di certe tematiche non era assolutamente facile, ma gli artisti in quegli anni, in quel tempo, oltre ad essere artisti con la A maiuscola, avevano il coraggio di affrontare tanti temi, alcuni delicatissimi, come quello della droga e forse in maniera più particolare dell'eroina, che era purtroppo molto utilizzata dai giovani di quegli anni e di quel tempo, e ne diventavano dipendenti fino proprio all'autodistruzione. Lilli era un'amica di Antonello Venditti, una compagna di studi di Venditti. Nella canzone, nel testo, si dice: studiavamo insieme, viaggiavamo insieme. Veramente una scossa tremenda vederla ridotta malissimo, senza denti per mangiare, una montagna di rifiuti. Una canzone dura contro appunto l'eroina, contro la droga. Non l'unico esempio, in quegli anni ce ne sono state anche altre, e anche cantanti che inneggiavano all'amore scrissero canzoni contro la droga. Vi ricordate Franco Simone, per esempio? Ecco, lui scrisse Cara droga, ed era una lettera proprio contro la droga. Quindi gli artisti possono schierarsi, certamente, ma se lo fanno con le loro canzoni è meglio, perché diventano anche molto più efficaci, assolutamente. E vabbè, insomma, quindi questo è il discorso, e li dovevano arrestare, appunto, sì, li dovevano arrestare, dice così Venditti, nei confronti di chi appunto forniva l'eroina a Lilli. E questa canzone, che dura 6 minuti, può trovare spazio su una radio come questa, solo su una radio come questa, che si chiama RTR 99 Ti Ricordi, dove conserviamo la voglia di farvi ascoltare per intero le canzoni. E se questa canzone è nata nel pensiero di Venditti con la durata di 6 minuti e 6 secondi, quello è il tempo che deve durare. Noi non possiamo tagliare una parte di testo o una parte di canzone. e sono piccole storie e grandi momenti di arte, secondo me. E ripeto sempre, sarebbe bello che certi artisti venissero a parlare di queste canzoni proprio qui, dove si sentono ancora queste canzoni. Ma forse qualcuno è entrato in banca, come sempre dice Venditti, in compagno di scuola, e quindi si è dimenticato di quel tempo e soprattutto del racconto di una storia che ancora oggi continua a vivere grazie a chi la porta avanti, come RTR 99 ti ricordi, appunto. E allora, Lilli, per farci un po' male, però la musica serve anche a questo, ad aprire grandi riflessioni, e i giovani possono anche scoprire attraverso una canzone come questa, targata 1975, la negatività dell'eroina, della droga e di tutte quelle sostanze che fanno male. E qui siamo veramente forse all'apice di una storia musicale, quella di Venditti, che poi culminò con Sotto il segno dei pesci.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Sempre piaciuta questa canzone di Anna Ox intitolata Il Pagliaccio Azzurro su RTR 99, ti ricordi? È bello sentir bene, eh? Ah sì che è bello! Torniamo a parlare di Italphone e della dottoressa Giovanna Siciliano, appunto, che è insomma un po' il motore di Italphone, ma è un motore bello, positivo, perché una grandissima professionista naturalmente, ma con ancora una cosa fondamentale, la passione per il suo lavoro, quindi la voglia continua di aggiornarsi, la voglia continua di curare con grandissima attenzione tutti quanti i suoi pazienti, perché il rapporto con Italphone non finisce nel momento in cui casomai Italphone vi vende un apparecchio acustico, dura anche dopo, e questa è la cosa fondamentale. E guardate, prima di arrivare poi alla vendita dell'apparecchio acustico c'è un piccolo percorso da fare, perché bisogna capire le cause, bisogna capire se uno non sente bene perché non sente bene, ma soprattutto bisogna capire come agire sul problema. Perché guardate, ve lo dico sempre, uno degli errori fondamentali che si fa quando si inizia a non sentire bene è alzare il volume. Quindi si alza il volume delle cuffie, si alza il volume della televisione, se in casa non si sente bene la televisione la si guarda con le cuffie, e nel frattempo il nostro cervello ha dei problemi, perché noi pian piano ci isoliamo dal mondo, dalla famiglia, dalle persone vicine a noi, non riusciamo più a partecipare bene neanche a un discorso, ed è fondamentale invece tutto questo. Allora, i gradi di sordità sono tantissimi, possono essere un minimo accenno, possono essere già dei casi gravi, prima si interviene e meglio è. E questo è un messaggio che naturalmente riguarda chi in questo momento, anche casomai non sentendo bene, è all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, ma può riguardare chi sente bene e ha vicino delle persone che invece non sentono bene, i nostri genitori, nostra zia, nostra mamma, insomma dei parenti, persone un po' più grandi casomai, che non sentono bene e che sono lì a far finta di capire, non sentono, invece non capiscono bene quello che viene detto loro. Allora, perché, se si può risolvere questo problema, rinunciare? Ma soprattutto, perché il problema dell'udito viene considerato un problema marginale? Se noi abbiamo un dolore da qualche parte, andiamo dal dottore. Se noi abbiamo un dolore e il dottore ci dice di fare una lastra, noi andiamo a fare la lastra. Se noi abbiamo una problematica e il dottore ci dice di fare una risonanza magnetica, noi andiamo a fare la risonanza magnetica. Perché nel momento in cui uno inizia a rendersi conto che non sente bene, facciamo finta di niente e ci facciamo pure la risatina sopra? È sbagliato, perché oggi il problema lo possiamo risolvere totalmente o comunque marginalmente, ma quel marginalmente vuol dire un miglioramento notevole della propria situazione. Allora, quello che io voglio dirvi è questo. Noi di RTR 99, ti ricordi, abbiamo la fortuna di potervi consigliare Italphone, di potervi consigliare la dottoressa Giovanna Siciliano, di potervi dire anche che grazie al fatto che fortunatamente Italphone lavora benissimo, ha e può permettersi degli sconti importanti sugli apparecchi acustici, che oggi sono praticamente invisibili, quindi non c'è più neanche la scusa di dire oddio, non mi va di farmi vedere con l'apparecchio acustico. No, ormai sono piccolissimi, quasi invisibili. Però ripeto, prima di arrivare all'apparecchio acustico bisogna capire qual è il problema. Casomai l'apparecchio acustico può anche non servire, quindi seguite il percorso, fatevi visitare, naturalmente seguite il percorso che vi indicherà Italphone, che in casi di difficoltà anche di spostamento può venire a casa vostra, però sarebbe sempre meglio andare appunto nella sede. Prenotate un test in questo momento, ci sono poi su questi apparecchi acustici delle garanzie, pensate, fino a 4 anni, ci sono dei test preliminari sull'udito, insomma
veramente io vi dico, rivolgetevi a Italfon, ma con gioia, perché si può risolvere un problema. Italfon è in vicolo della Fontana 36, Villa Torlonia, e voglio darvi anche il numero di telefono, che è importante, 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450 per tornare a sentire con il sorriso. Oh. Cos'era?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

nebbie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Che classe, ma soprattutto che fascino questa canzone. Qui su RTR 99 Ti Ricordi abbiamo ritrovato Franco Battiato, ma soprattutto questa prospettiva Nevsky, appunto, che era del 1980, l'accoppiata, beh, insomma, qua serve riavvolgere il nastro un po', ma questi due nomi vicini danno un brivido, danno un'emozione, Giusto Pio e Franco Battiato. E la narrazione, appunto il testo, è affascinante. Qui siamo a Leningrado, nell'Unione Sovietica, quando davvero il vento lì soffiava a 30 gradi sotto zero. Il periodo, insomma, è quello di Lenin. E descritto nella canzone, naturalmente. E si iniziava a sognare, o forse iniziava anche un po' a nascere, a germogliare un po' di libertà in economia, piano piano, piccolissimi passi. Insomma, una canzone molto profonda, davvero. Il testo è molto bello, e poi ha questo passaggio, no? Trovare l'alba dentro l'imbrunire è un concetto importante, una riflessione filosofica, se vogliamo anche un po' esoterica, appunto. Non so, ognuno poi la legge in una certa maniera, ne ho sentite tante, però insomma penso che possa rappresentare davvero la difficoltà di trovare speranza e rinnovamento in momenti oscuri e di crisi, e allora si va a cercare appunto l'alba, quindi una luce nel momento in cui c'è invece l'imbrunire. Però non lo so, ognuno poi dà il significato che vuole. Il bello delle canzoni è questo. Una volta chiesi a Claudio Baglioni un passaggio di una canzone, che cosa significava, e lui mi disse: guarda, io l'ho intesa così, però noi artisti non amiamo una domanda come questa, perché poi quando la canzone diventa di tutti, ognuno si crea il suo significato alla canzone, e forse è la cosa più bella in assoluto, no? Assolutamente. Vabbè, questa era più prospettiva Nevsky, appunto, bellissimo pezzo di Franco Battiato. Ci sono state anche delle esecuzioni di altri, Alice sicuramente, e credo anche un'esecuzione di prospettiva Nevsky dei Blu Vertigo. E il nostro tempo continua, invece cambiamo completamente, voltiamo pagina, cambiamo completamente suono e linea musicale. Non anno e decennio, perché se eravamo nel 1980 con Battiato, possiamo andare all'86 con Veronica Verrai, appunto. Questa è la canzone di Celentano che stiamo per sentire insieme.
1: RTR 99, Ti Ricordi. RTR 99 Ti Ricordi.
2: Notizie.
3: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
4: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale a Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
3: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti, colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Conca d'Oro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: RTR 99.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?

In una giornata un po' uggiosa, almeno qui a Roma, non so in altre zone, anzi fateci sapere volendo al 338 99 00 99 0, noi sui nostri social e qui adesso nella strana nostalgia parliamo di frisbee, perché anche il frisbee è stato un grandissimo gioco, semplice, semplicissimo, ma di grande libertà, ed era un gioco dove non c'era bisogno di dire gioco io e non giochi tu, potevano giocare veramente tutti quanti, e fu un gioco, ne dobbiamo parlare al passato, dove però era bello, faceva aggregazione, serviva una spiaggia, un piazzale, un cortile, beh, insomma serviva un po' di spazio e si giocava con questo frisbee, appunto. E fu veramente un grandissimo successo, uno spiazzo d'erba e comunque uno spazio un pochino libero, e si giocava fino al tramonto, anche perché no, con il frisbee. La sfida era anche a chi lo lanciava più lontano, e poi si cercavano recuperi acrobatici, difficilissimi, quasi in volo. Arrivavamo sporchissimi a casa, con i jeans macchiati di terra, d'erba, o rovinati appunto per una caduta quasi rovinosa per acciuffare il frisbee sull'asfalto, ma non ci interessava. Insomma, il frisbee non era solo un passatempo insieme, ma quasi un insieme di sport e di esercizi ginnici e fisici. Bello ricordare anche il frisbee. Invece volevo salutare, tra i tanti messaggi che sono arrivati qui ad RTR 99, ti ricordi Marco Polidori che mi scrive e mi dice: quando sono andato a comprare il disco Ramaya, mi chiesero se volevo quella di Afric Simone o quella di Augusto Righetti, e scelsi quella di Augusto. Ecco, vedi, bene. Augusto Righetti, grandissimo tra l'altro personaggio musicale degli anni 60, specializzato soprattutto sul rifacimento delle canzoni dei Beatles in versione italiana. Gianni Morandi, quando venne qui, parlammo anche di Augusto Righetti e mi disse: aveva un'orchestra, aveva un complesso potentissimo Augusto Righetti, tra l'altro anche produttore ed ideatore. Sapete di chi? Dei vicini di casa, quelli che cantavano 15 anni, poesia di un'età che non ritorna. I ricordi sono tanti, e ci sono anche da parte vostra, che vedo anche oggi state scrivendo in tanti al 338 99 00 99 0. Quando tornavo a casa con i pantaloni sporchi d'erba, mia madre mi picchiava duramente, perché non diceva che non andava via. Aveva ragione, togliere il verde dell'erba dai jeans era un'operazione ai limiti dell'impossibile. Qualcuno, giustamente, da Giuseppe, vuole ricordare anche il going, e questo era faticosissimo, gioco del quale abbiamo parlato spesso durante la strana nostalgia. Due estremità con due maniglie da prendere nella mano sinistra e nella mano destra. Di fronte un'altra persona con maniglia nella mano sinistra e nella mano destra, e questo cavo che si apriva in due, e in mezzo un pallone tipo da rugby in plastica, che era anche abbastanza pesante. Allargando, più si avvicinava a noi questo pallone da rugby, e più noi dovevamo allargare in velocità le due funi, e a quel punto il pallone veniva respinto con violenza dall'altra parte, ed era un su e giù continuo e faticosissimo. Però ci siamo fatti i muscoli, e il going è stato la nostra palestra sulla spiaggia, meravigliosa, divertentissima quella spiaggia, al suono del going. E a proposito di suoni, a parlare di estate e di momenti importanti, anche a livello di Hit Parade, riavvolgiamo il nastro un po'. Vi porto, vi prendo per mano e vi porto fino al 1979,
e questo disco che in quell'estate imperversò Hot Stuff di Donna Summer, lei la regina. E ogni volta che si parla di Donna Summer viene anche in mente quel meraviglioso Studio 54 di

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il Mac

0: ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente,

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

scappa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge

extraterrestre, Eugenio Finardi, non so perché, ma sì, un po' il perché lo comprendo. Sa, questa canzone mi fa venire sempre in mente il comandante Edward Straker. Ve lo ricordate, il biondo comandante nella serie TV britannica di fantascienza intitolata UFO? Insomma, fu una serie importantissima, tra l'altro sfruttata a fondo anche dalle prime televisioni private. Comandante, assolutamente. Poi c'era la base Luna, naturalmente, la base Shadow, appunto, e c'erano questa serie di attacchi di UFO. Era un'avventura ogni volta, tanta adrenalina, assolutamente. E fu una bellissima serie, e quando io sento extraterrestre mi viene in mente il comandante Straker, appunto, e UFO, che ho visto 1500 volte. UFO, tra l'altro, è un appunto è stata una serie a colori, c'erano gli intercettori, vi ricordate? E le ragazze di Base Luna avevano i capelli viola. Invece il testo della canzone di Eugenio Finardi, ci racconta appunto della voglia di fuggire, di andare lontano, di scoprire nuovi mondi, nuovi universi, pensando di stare meglio. E invece poi alla fine c'è una richiesta quasi disperata, perché per cercare cose migliori a volte si finisce peggio, e allora c'è il bisogno di tornare indietro per non restare soli, ma per anche ritrovare le cose forse semplici, forse banali, forse non bellissime, che si sono lasciate pensando di andare a cercare nuovi mondi, che invece non sono risultati essere migliori. Ma poi volete mettere: qua abbiamo i Rolling Stones, non si può andare via.

Eh beh, insomma, noi qui abbiamo i Rolling Stones, che scappiamo da dove? Ma in un posto dove ci sono i Rolling Stones bisogna star qua, assolutamente. Mezzogiorno e mezza, buongiorno ancora, io sono Fabio Martini, qui su RTR 99 ti ricordi. Parliamo spesso dei 45 giri che avevamo nelle nostre case e che in alcuni casi non erano neanche comprati da noi. Per esempio nel mio caso i 45 giri che avevo in casa degli anni 60 naturalmente non li potevo aver comprati io, visto che sono nato nel 1965. Ma quei 45 giri sono stati a lungo a casa, nel salone, lì in quella scatola di polistirolo, ed erano affascinanti perché erano belli rovinati, devo dire, ma erano eccezionali da mettere dentro il mangiadischi. Tanto il mangiadischi non aveva problemi, la puntina del mangiadischi non aveva problemi, potevi mettere anche un disco rovinatissimo e il mangiadischi ti faceva ascoltare in maniera tranquilla il brano che tu appunto avevi inserito all'interno. Ricordo tra i tanti 45 giri ce n'era uno di Riccardo Del Turco e mi piaceva tantissimo il lato B di quel 45 giri. Era intitolata la canzone Allora hai vinto tu, una bella canzone davvero, però il lato A era un'altra cosa. Il lato A era Uno tranquillo, chissà se ve la ricordate, scritto da Daniele Pace, Lorenzo Pilat e Mario Panzeri. Mentre invece, insomma, Allora hai vinto tu, pensate, fu scritta da Giancarlo Bigazzi e lo stesso Riccardo Del Turco. Sarà, insomma, ma Bigazzi, la firma di Bigazzi si riconosce sempre, no? Però era spensierata questa Uno tranquillo, e quindi mi ricordo i pomeriggi ad ascoltare musica con i 45 giri sparpagliati lì per terra, li prendevo a caso e via dentro al mangiadischi per ascoltare la prossima canzone, un po' come facciamo qui su RTR 99 ti ricordi. Le canzoni non è che devono essere per forza di cose tutte belle, possono però, anche se non bellissime, portarci indietro nel tempo e nei ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

riavvolgiamo il nastro un po'. Lo dico veramente, intanto devo dirvi la verità, qui però siamo andati pesanti nel riavvolgere il nastro un po', perché siamo arrivati addirittura al 1945, questa era In the Mood, e questo brano qui in realtà mi fa venire in mente un periodo in cui uscivano dei 45 giri che si chiamavano Stars on 45, ed erano dei 45 giri particolari, venivano anche questi, come dicevamo prima, realizzati assolutamente in studio, con delle coriste, soprattutto le voci predominanti erano femminili, e mettevano insieme una serie di grandissimi successi, per esempio dei Beatles, e per i Beatles c'erano anche i Caffè Cream da non dimenticare, e poi mettevano insieme anche altri successi, per esempio degli ABBA, ma uno Stars on 45 fu anche dedicato alla musica degli anni 40. In questo caso però noi abbiamo ascoltato proprio la versione di In the Mood originale, quella bella e quella che ci piace. Ma i Caffè Cream, abbiamo avuto anche i Caffè Cream noi, assolutamente. E qui su RTR 99 ti ricordi? Queste musiche ce le ricordiamo. Ovviamente quando parliamo dei Caffè Cream, gli appassionati veri e reali dei Beatles inorridiscono. Lo sapevi? Sì, perché comunque i Caffè Cream hanno osato intaccare il mito, è vero, poi diciamoci la verità. Però anche quel 33 giri dei Caffè Cream è stato importante e ottenne un grandissimo successo. Erano una serie di canzoni dei Beatles assemblate e messe insieme. Sapete che c'è? Io quasi quasi vi faccio ascoltare i Caffè Cream. Perché poi se parliamo di determinate cose è giusto anche trovare e ritoccare con mano quei momenti lì. Prima però volevo ricordarvi l'autocentro Saxa Rubra, importante, importantissimo soprattutto per la vostra autovettura. Adesso è tempo di tagliandi, è tempo di revisioni, insomma all'autocentro Saxa Rubra troverete tutto quello che vi può interessare per un servizio perfetto. La vostra macchina sarà naturalmente trattata benissimo, all'autocentro Saxa Rubra c'è l'officina, all'autocentro Saxa Rubra c'è naturalmente una cura speciale per la parte meccanica. Se avete fatto un incidente vi mettono a posto anche la carrozzeria, se dovete cambiare le gomme vi cambiano anche le gomme con la possibilità di tenere in giacenza le gomme che poi andrete a rimettere durante l'inverno. Insomma, Autocentro Saxa Rubra è una piccola cittadina per le nostre macchine dove potremo essere serviti e avere le nostre macchine poi consegnate in stato perfetto, e se la macchina ha una difficoltà la vengono a prendere con il carro attrezzi. Vi ricordo Autocentro Saxa Rubra, che si trova in via Falcade 48, il telefono è 06 33 21 181, e lo ripeto questo numero di telefono, 33 21 181. Volevo anche ricordarvi Tiburzi, se volete cambiare i vostri infissi questo è il momento giusto per farlo, per svariati motivi, primo perché la stagione è quella giusta naturalmente, anche se poi gli amici di Tiburzi, Casanova by Tiburzi, insomma effettuano lavori in grandissima rapidità, quindi in 1-2 giorni voi cambierete i vostri infissi, quindi la scomodità sarà ridotta veramente al minimo. Però insomma è il periodo giusto perché il clima lo consente e perché i prezzi sono vantaggiosissimi soprattutto in questo periodo, quindi approfittate degli sconti importanti di Casanova by Tiburzi. E loro sono esattamente in via della Scafa, al numero 374. La zona è quella di Fiumicino. Via della Scafa è quella che va praticamente da Ostia a Fiumicino e viceversa. Affidatevi a Casanova by Tiburzi, telefono 06 65 02 52 68, ripeto 06 65 02 52 62, e avrete l'opportunità di cambiare i vostri infissi ad un prezzo eccezionale, e ricordatevi sempre che cambiare gli infissi vuol dire anche risparmiare tantissimo sulla bolletta energetica, perché chiaramente gli infissi nuovi manterranno il calore di inverno e il fresco del vostro climatizzatore in estate, quindi è un ragionamento che va fatto a 360 gradi. Adesso però è il loro momento, è il momento dei Caffè Cream qui su RTR 90.

0: RTR 99, ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: e la sera dopo una birra, una pizza e tutto ok.
1: È una canzone semplice, per carità, forse anche senza pretese, però comunque ci fa riavvolgere veramente il nastro un po' e ci fa tornare ai tempi della scuola, ai primi appuntamenti, quando poi alla fine bastava semplicemente uscire, fare una passeggiata e andare a mangiare una pizza insieme. Erano gli Homo Sapiens qui su RTR 99, ti ricordi, con il brano intitolato Due Mele. Loro incidevano per l'etichetta Rifi. E siamo alla fine della nostra e vostra strana nostalgia. Rispondo a Fiorella che mi manda un WhatsApp al 338 99 00 990. Buongiorno, grazie Fabio per aver parlato con Claudio Baglioni, per noi è un sospiro di sollievo, grazie per tutto quello che mandi in onda. Grazie Fiorella, sì, ho parlato con Claudio proprio l'altro giorno e vabbè, insomma, non proprio una passeggiata, ma dai, insomma, va bene così. Aspetteremo. C'era una canzone di Claudio che si intitolava Ed aspettare, e quindi aspetteremo il ritorno. D'altronde devo dire una cosa, io che ho amato la discografia di Claudio Baglioni e che l'ho seguito negli anni, sono sempre stato abituato ad aspettarlo, e c'è stato un tempo, un periodo in cui non c'era internet, non c'era nulla, quindi noi non sapevamo niente dei nostri artisti del cuore, e Baglioni faceva passare anche 5 anni tra un disco e l'altro, quindi hai voglia ad aspettare. Poi casomai si veniva a sapere che era rifugiato ad Anzedonia, e quando lui andava, soprattutto in quegli anni meravigliosi e bellissimi, ad Anzedonia, voleva dire che da lì poi sarebbe uscito con un nuovo capolavoro. Bene, la strana nostalgia si ferma, vi lascio a David Guarnieri, Paolo Famiglietti, e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 20 arriverà il capitano Andrea Torre. Vi ricordo che la strana nostalgia tornerà lunedì. Domani e dopodomani al mio posto ci sarà Paolo Famiglietti, quindi dividiamo la coppia, facciamo anche questo, dividiamo la coppia, separiamo Paolo e David, e quindi non vi lasciamo certamente soli. Grazie veramente a tutti, ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, e se in questo buon tempo si può ascoltare un disco dei Drifters del 1960, beh, davvero sarà un buon tempo. Ciao a tutti da Fabio Martini e buon ascolto con RTR 99, ti ricordi?

0: cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Eccoci, siamo pronti a tornare dopo un giorno di pausa, un giorno di festa. Mercoledì 3 di giugno, sono le 13:01. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
5: E buon pomeriggio da parte di David.
4: Come state? Tutto bene? Vi siete riposati con questo giorno di festa? Avete fatto un po' di riposo?
5: Sì.
4: Ci avete provato, dai.
5: Hai dormito? Io ho dormito.
4: Beh, insomma, sì, ho recuperato un pochino, Però adesso ci diamo una bella carica.
5: Sì.
4: Perché arriva dal 1980 Umberto Tozzi.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Federico, fai attenzione. Attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Ah, per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
6: Viaggio a senso solo.

Tardi, eccoci qui, 13:15, ancora un ciao da parte di David Guarnieri, dopo aver ascoltato Destinazione Paradiso, Festival di Sanremo del 1995, ovviamente lui era ed è chiaramente Gianluca Grignani, con questo successo il più importante della sua carriera musicale. Adesso il 1984 protagonista con il 3 di giugno, una domenica televisiva, tanto per essere precisi. Andiamo a vedere che cosa offrì il palinsesto televisivo d'epoca. Sulla

Ogni volta che vedo il mare, 45 giri estivo dell'estate 1984 con Fiorella Mannoia protagonista qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo e David in questo mercoledì 3 di giugno saremo insieme fino alle 16 e adesso insieme ad un brano tratto da un album dei Dire Straits del 1991 che si chiama On Every Street. Questa è Heavy Fuel di quell'anno ed è una canzone famosa per aver evidenziato nel testo delle cattive abitudini come l'alcol. Chi l'avrebbe mai detto che Mark Knopfler con i suoi compagni cantavano anche nel sociale, tra virgolette. Li ascoltiamo? Dire Straits qui su RTR 99, Ti Ricordi?

0: preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

Beh, dando uno sguardo al calendario, siamo al 3 di giugno e quindi già incominciamo a pensare all'estate, a cosa andrà quest'estate, come la vivremo. Molti di voi partiranno probabilmente per lago, montagna, mare, però ricordiamo anche la musica legata a quel 1982. Sicuramente questa Bravi Ragazzi di Michel Bosé ci ricorda l'estate e un 45 giri fortunato quando c'erano queste manifestazioni come il Festival Bar, assolutamente, che ricordiamo sempre con molto piacere. Sono le 13 e 37 minuti primi all'orologio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo e David. Adesso voltiamo completamente pagina con virtuosismi musicali. Beh, insomma, chi ha imparato la chitarra classica probabilmente ha suonato Una canzone del sole di Lucio Battisti, ma chi è atterrato, per così dire, sulla chitarra elettrica non si è fatto sfuggire questo inizio di Smoke on the Water dei Deep Purple, riuscendoci più o meno bene, però insomma provandoci quantomeno. Noi vi diamo l'originale qui su RTR 99 Ti Ricordi. A tutto rock dal 1972 arrivano i Deep Purple.

68, la voce del silenzio, Dionne Warwick, un motivo molto bello firmato da Elio Isola, da Mogol e da naturalmente Paolo Limiti, canzone che la Warwick cantò in coppia con Tony Del Monaco. Non fu un grande successo, il successo lo ebbe Mina cantandola alla fine del 1968, ma sicuramente un grande grande classico che abbiamo ascoltato con grande piacere. E adesso ascoltate attentamente ciò che sto per dirvi. RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno 2026 nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: Per un'ora d'amore, Mattia Bazar, gli anni 70 da rivivere qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, e come sapete vi diamo spesso degli ottimi consigli e oggi sono anche molto molto buoni, perché parliamo di azienda agricola Dicola e ci colleghiamo con Arturo Dicola che abbiamo al telefono. Arturo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Paolo e buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori, visto che siamo a ridosso dell'ora di pranzo.
0: Insomma,
1: ci faccio venire un po' di fame.
0: Ci sta veramente tutta. Parliamo di formaggi e carni davvero a chilometri zero. Ci piace sempre evidenziare questa cosa con la vostra azienda. Perché c'è il vero chilometro zero all'azienda agricola Dicola?
1: C'è il chilometro zero perché comunque gestiamo le nostre aziende, da cui diciamo alleviamo animali per tirare fuori prodotti di ottima qualità, e quindi e il latte, ovviamente il latte che fa parte dei latticini, certo, formaggi stagionati e tante cose che comunque diciamo fanno parte del nostro bancone.
0: Ecco, noi parliamo dell'azienda agricola Dicola, lo facciamo da tanti anni, lo diciamo con orgoglio perché siete nostri clienti, tra virgolette, e anche i nostri ascoltatori vi conoscono da tanto e tanto tempo. Ma negli ultimi tempi è arrivata anche questa braceria annessa al punto vendita. Ce ne parli un pochino in questo mercoledì?
1: Questo abbinamento, diciamo che in poche parole abbiamo voluto portare i prodotti che fino a ieri i nostri ascoltatori compravano per portare direttamente a casa, elaborarli nella nostra cucina e portarli direttamente sul tavolo della nostra braceria, del nostro locale, dove viene apprezzata. Anche ieri tanti ascoltatori sono venuti, hanno ringraziato.
0: Bene.
1: Sono venuti a nome della radio, sono rimasti veramente, visto che era la prima volta, sono rimasti colpiti dalla qualità e non si aspettavano un po' qualcosa del genere. Questo mi fa piacere, che sono rimasti colpiti positivamente, perché comunque ci teniamo a fare bella figura con tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, soprattutto dalla radio, perché comunque noi lanciamo un messaggio e i clienti lo recepiscono. Al momento che all'atto pratico assaggiano questi prodotti, dice sai che avevi proprio ragione, quindi
0: è vero.
1: Vuol dire che il messaggio viene recepito ed è un messaggio chiaro e diciamo molto, molto lineare rispetto a quello che diciamo in radio.
0: Voi siete in via di Casal Selce 491, il numero di telefono è lo 06 6931 8114. Io ti chiedo, visto che abbiamo parlato della braceria, se c'è bisogno di prenotare.
1: Ovviamente possiamo, cioè in questi giorni abbiamo degli orari belli elastici, perché comunque al di là della festa che c'è stata ieri, da lunedì al sabato facciamo dalle 8 alle 20 per quanto riguarda il negozio, e la domenica dalle 9 alle 14 per quanto riguarda la parte della braceria, da lunedì al sabato pranzo e cena e la domenica solo pranzo, quindi
0: bene,
1: bene o male siamo aperti quasi sempre. Ovviamente la cosa migliore è quella di prenotare sempre in anticipo per avere un diciamo un'accoglienza migliore. Arrivando all'ultimo momento magari c'è un po' di confusione,
0: certo, si può scegliere
1: magari di... Sì, bravissimo.
0: Insomma, Arturo vi riserverà un posto d'eccezione, soprattutto per gli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi. Ricordo, prima di salutarci, Arturo, che c'è anche un sito internet, aziendaagricoladicola.it, dove potete andare a vedere e gustare, insomma, cominciare a gustare queste delizie di carni e formaggi. Arturo, ti saluto e ti lascio al tuo lavoro. Buona giornata.
1: Grazie Paolo e un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: E io ripeto ancora il contatto telefonico dell'azienda agricola Dicola, 06 6931 8114. Azienda agricola Dicola, un altro dei preziosi consigli firmato RTR 99 Ti Ricordi.

0: pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: www.tommy2o.tv.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

La voce di Lucio Dalla con Se io fossi un angelo nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2026 su RTR 99. Ti ricordi, questo è il singolo tratto dal fortunato album intitolato Bugie. Ma non è assolutamente una bugia, è la verità affermare la grandezza di Lucio Dalla come del prossimo artista, che ci permette però di tornare nel giugno del 1973 a visitare, a visionare una classifica del passato, quella americana degli album più venduti, appunto nella classifica del 3 di giugno 1973, e troviamo al terzo posto They Only Come Out of Night, Edgar Winter Group, al numero 2 Beatles 67-70, e al primo posto sempre lui, Paul McCartney and Wings con So Red Rose. E adesso al numero 125 sempre di questa classifica, sapete chi troviamo? Troviamo lui, David Bowie, con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Difficilissimo, più facile dire il singolo. Starman, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

da Vasco Rossi, 1982, canzone che fece vincere al cantautore di Zocca il premio nazionale del Paroliere 1981-82. Da lì poi naturalmente da Vado al Massimo, album che conteneva naturalmente questa ogni volta, il successo fu praticamente eterno per il Blasco. E anche un altro successo arriverà ora a tenerci compagnia, care amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi, siamo nell'agosto del 1968 e i Bee Gees pubblicano un nuovo singolo tratto dal loro album intitolato Idea. La canzone poi viene incisa in diverse lingue internazionali, addirittura conta tre versioni praticamente contemporanee in Italia, con tre titoli e tre interpreti diversi. Partiamo dalla prima, che fu Chi ha comprato i miei sogni, cantata da Gianna Mescoli con il testo italiano di Luciano Giacotto. Poi arrivò Vola Vola, con testo italiano e interpretazione di Tony Del Monaco, sempre nel 1968, e nel 1969 la versione più famosa, ossia Pensiero d'amore, con il testo di Franco Migliacci e l'interpretazione di Mal. Ma oggi partiamo dalla versione originale, quindi non sbagliamo con i Bee Gees, I Gotta Get a Message to You, su RTR 99, ti ricordi?

Un ritmo che ci ricorda gli anni 90 e nello specifico il 1993 di RAF 2 su RTR 99, ti ricordi? Siamo proprio in due, almeno io e David, a tenervi compagnia fino alle 16, ma siete tantissimi che ogni giorno ci seguite sulle frequenze, con Alexa, con la TV, con il canale 87 del digitale terrestre. Insomma, ci sono tanti modi per fruire RTR 99, ti ricordi? Adesso c'è un brano che è stato concepito come un'opera certosina, ci sono voluti 4 anni di registrazione, costosissimi cambi di direzione artistica prima di raggiungere il risultato perfetto, perché loro sono due perfettini. Roland Orzabal e Carl Smith, gli storici componenti dei Tears for Fears, e questa è Sowing the Seeds of Love su RTR 99, ti ricordi?

0: stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

E questo era Respiro, 45 giri di Franco Simone, legato al 1977, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ed arriva per questo mercoledì un altro prezioso consiglio: se dovete spedire qualsiasi oggetto in qualsiasi posto, non importa assolutamente dove, beh, c'è la soluzione per voi e il nome è quello di Edgar Trasporti, che trovate qui a Roma all'interno di Commerce City e che risponde allo 06 6500 4225. Potete chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto il mondo ed è trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import export, magazzino canale e anche deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il vostro partner ideale. Andate a trovarli a Roma, appunto qui nella capitale, all'interno di Commerce City, oppure allo 06 6500 4225, o per scoprire il mondo di Edgar Trasporti basta andare sul sito www.edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. 06 6500 4225, questo è il telefono diretto di Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

14:45 minuti primi, Francesco De Gregori su RTR 99, ti ricordi, con Buenos Aires. Altro motivo, altro LP, in questo caso 1986, Lionel Richie, dopo l'Oscar vinto con Say You Say Me proprio nella primavera di quell'anno per la colonna sonora del film Il Sole a Mezzanotte, fa di nuovo centro con un album e un videoclip divertentissimo ispirato al celebre film di Stanley Donen intitolato Royal Wedding, ossia Sua Altezza si sposa, del 1951, con Fred Astaire che così fece un numero musicale molto divertente, danzato e cantato naturalmente, in cui camminò su tutte le, come posso dire, le pareti della stanza, cosa ripresa poi, lo ricorderete senz'altro, anche dalla famosa sigla di Barbara Boncompagni con i piedi all'insù per il programma Dream. Ma non usciamo dal seminato con e ascoltiamo Lionel Richie con Dancing on the Ceiling su RTR 99, ti ricordi?

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

RTR 99, ti ricordi ovviamente Mina con Breve Amore, naturalmente lei, e questa canzone scritta da Alberto Sordi con Piero Piccioni per la colonna sonora del film Fumo di Londra. Nella pellicola il motivo, come You Never Told Me, versione originale, venne cantato da Julie Rogers, ma soprattutto a lanciare questa canzone fu proprio Mina con Alberto Sordi all'interno dell'ultima storica puntata di Studio 1 del 1966. Da lì partì il successo enorme per il film e per questa bella canzone del maestro Piccioni. 1973, Aerosmith su RTR 99, ti ricordi, con il loro primo successo, Dream On.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia sulle spese militari che consente flessibilità di bilancio anche all'energia. Soddisfatta l'Italia, recepite le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Presto incontrerò Khamenei, così Trump, mentre proseguono nel Golfo i tiri incrociati USA-Iran. Il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi di Kiev oggi oltre confine, colpite infrastrutture petrolifere nei pressi di San Pietroburgo, dove si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. La grazia concessa a Nicole Minetti al termine di nuove verifiche in Italia e all'estero. La Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Azzurri in primo piano a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Yassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Bello anche questo salto nel 1972, Lucio Battisti e le sue innocenti evasioni, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? E evadiamo anche dal quotidiano con una canzone che ci ha fatto ballare nel 1981, dopo la superproduzione degli Chic per tanti e tanti anni alle Sister Sledge, arriva quella di Narada Michael Walden, che nel 1981 produsse per le sorelle americane questo All American Girls, album e canzone che hanno lo stesso titolo e che tra l'altro è un brano fortunato perché è campionato poi successivamente da Tom Jones nella sua famosa Sex Bomb. Ritroviamo All American Girls, anche le Sister Sledge, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
10: Continua fino al 10 giugno.
11: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 9 75 42 34.

RTR99, ti ricordi un triste avvenimento? L'abbiamo saputo tutti, ne hanno parlato tutti, insomma, naturalmente ieri 2 di giugno, 45 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano. Il tragico avvenimento, appunto, accadde il 2 di giugno del 1981 e noi perdemmo naturalmente un autore così importante, amato anche dalle generazioni recentissime. Quindi vuol dire che quando la musica è buona, effettivamente riesce a superare, come posso dire, lo spazio temporale, e ne siamo contenti di questo. A proposito di anniversari, questo è più lieto decisamente: il 2 di giugno del 1956, quindi 70 anni fa, tondi tondi, uscì uno dei primissimi singoli legati al nome immortale e leggendario di Elvis Presley. Lo ritroviamo proprio qui nel pomeriggio di mercoledì su RTR 99. Ti ricordi qual è la canzone? Ma ve lo dico subito: Don't Be Cruel, Elvis Presley.

Mamma mia che voce, che ricordi, la grande Mimì, Mia Martini su RTR 99, ti ricordi e non finisce mica il cielo, era il 1982. Dai ricordi musicali a qualcosa da ricordarvi, da sottolineare. E infatti su RTR 99 ti ricordi? Beh, sono tante, lo diciamo spesso, le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che ovviamente tuteli i nostri interessi, come ad esempio per un caso di malasanità, il diritto di famiglia, le temute, cartelle esattoriali, un risarcimento per un infortunio subito o anche l'infortunistica stradale. Beh, per tutti questi casi c'è lo studio legale Cruciani a Roma, via Lattanzio 27 in zona Balduina, oppure allo 06 39 75 42 34. Affidatevi a loro, sono dei grandi professionisti, troveranno una soluzione per i vostri problemi. 06 39 75 42 34, oppure in via Lattanzio 27 a Roma. Studio Legale Cruciani, un altro dei consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

E così siamo arrivati alle 15.36 con Ron e non abbiamo bisogno di parole su RTR 99, ti ricordi. Gli ultimi 20 minuti insieme a Paolo Famiglietti e a Davide Guarnieri in questa prima parte di pomeriggio, mercoledì 3 di giugno, con una canzone che più volte abbiamo presentato come canzone scritta e se vogliamo anche portata al successo da Neil Young. Però poi il successo internazionale arrivò con Nicolette Larson, quella Lotta Love, in cui lei aveva marginalmente fatto parte nella canzone di Neil Young perché era la corista. Importante il ruolo, però insomma sempre marginale, e poi invece ne è diventata protagonista ed è stato il suo più grande successo proprio alla fine degli anni 70. Tra l'altro questa Lotta Love ha fatto parte, è stata inserita in alcuni episodi come sottofondo della famosa soap opera Sentieri, che forse qualcuno o qualcuna di voi seguiva con molta foga, soprattutto negli anni 80. E allora andiamo a rivivere questi ricordi anche televisivi, se volete, con Nicolette Larson, Lotta Love su RTR 99. Ti ricordi?

15:43 minuti primi, RTR 99, ti ricordi la voce, quella di Pino Daniele con Io sto vicino a te 1979. E adesso attenzione, attenzione, attenzione, RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore, degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo, come detto, il 13 di giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

singolare che ebbe tanta fortuna, ovviamente Eros Ramazzotti, dal suo album In Certi Momenti, con la flebile ma devo dire sensuale voce di Patsy Kensit, all'epoca la Lolita, la bella per eccellenza del pop internazionale. RTR 99, ti ricordi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di mercoledì, e tra l'altro vi ricordiamo che la coppia Paolo e David si scinde per 2 giorni, giovedì 4 e venerdì 5 di giugno, perché Paolo vi terrà compagnia appunto domani mattina e venerdì mattina dalle 10 alle 13 al posto della Strana Nostalgia con Fabio Martini, che tornerà a tenervi compagnia per l'appunto lunedì prossimo. E quindi il pomeriggio dalle 13 alle 16 soltanto ai voi con David Guarnieri, insomma ci faremo compagnia a vicenda con le bellissime canzoni di RTR 99, ti ricordi, canzoni che torneranno invece tra pochissimo assieme alla voce di Andrea Torre per continuare alla grande questo mercoledì 3 di giugno. Quindi buona serata, appuntamento a domani con Paolo ore 10:13 e poi con David, come detto. Buona serata, vi lasciamo con Barbara and Beach Boys. Ciao a tutti. Bye bye.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 16:02 di mercoledì 3 giugno, siamo tornati. Grande chiusura californiana di Paolo Famiglietti e David Guarnieri, coppia che si splitta domani dopodomani perché Paolo Famiglietti si occuperà della fascia 10-13. Mandiamo un po' al fresco, nel senso mandiamo in un paese fresco il nostro presidente Fabio Martini, un paio di giorni meritatissimi di riposo. E adesso inizia la torre terapia partendo da una storica numero 1 della Hit Parade.

beh, inevitabile. E tu di Claudio Baglioni è Lelio Luttazzi. Sì, Hyde Parade. Inevitabilmente il mio riferimento è questo. Le 16:07 è mercoledì, come se fosse un lunedì. Ci siamo riposati ieri, abbiamo festeggiato la nostra Repubblica e siamo pronti per ripartire come se fosse un vero inizio di settimana. Diciamo che lo spirito che avverte in giro è proprio quello del lunedì, del primo giorno della settimana. C'è un po' di stanchezza, c'è anche un po' di preoccupazione. Riusciremo a passare indenni questi giorni che ci porteranno al weekend? Dai ragazzi, resta veramente la parte corta. Del resto sappiamo benissimo che se abbiamo un dubbio, se abbiamo una piccola depressione, se abbiamo una preoccupazione, noi scegliendo di connetterci, di connettere la nostra vita con RTR 99, ti ricordi, riusciamo a superare ampiamente, con grande serenità, anche quegli allarmi che vengono lanciati. Dicevamo, mandiamo il nostro Fabio Martini a riposarsi, con mia grandissima invidia, perché insomma, quando si tratta di Nord Europa, molto molto nord, molto Nord Europa, in previsione del caldo che arriverà. Per ora insomma c'è stato, ma niente di che. Sebbene, partiamo subito con gli allarmismi, partiamo subito con questo terrorismo mediatico sul clima. L'ONU avverte sull'arrivo di un super El Niño, potrebbe essere uno dei più intensi mai registrati finora. Il signor Gutierrez delle Nazioni Unite, il mondo deve trattare El Niño come l'urgente avvertimento climatico che è. Detto questo, noi lo diciamo solamente per esorcizzarlo, perché poi sappiamo che al momento abbiamo avuto sicuramente qualche anteprima di estate, chissà come andrà. Ma ricostruendo la nostra storia, come spesso è avvenuto anche dalle nostre canzoni, per esempio Antonello Venditti che ricordava quel concerto a San Siro di Bob Marley con 41 gradi all'ombra, insomma lì si trovano tracce della nostra storia, scritti in periodi, quei testi in cui questi temi non erano così affrontati in maniera così preoccupante, non ci facevano preoccupare così tanto. Semmai c'era il tema dell'ecologia e questa è tutta un'altra storia. Ebbene, siamo pronti a partire, mi taccio subito perché ho ripescato, ho ritrovato, scovato un disco delle Coconuts. Ricordate le Coconuts, quelle di Kate Creole and the Coconuts? Ebbene, sempre prodotte da August Darnell, quindi da Kate Creole, pubblicarono questo disco dove comparvero solamente loro, The Coconuts, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.

0: Che meraviglia!
1: Lo diciamo ogni volta, non sono solamente canzoni, sono racconti di pezzi di vita. Chi ha avuto un'esperienza di questo genere? Perché se ci siamo lasciati un motivo c'era. Però quando poi lei va in crisi con il suo attuale, quando si lascia, torna da te e cerca di affrontare il problema, di risolverlo grazie a quello che è rimasto di quel rapporto, di quel sentimento, sicuramente una grandissima amicizia. Molto facile a dirsi, non so, per questo vi ho chiesto se vi siete mai trovati in una situazione di questo genere. Meravigliosi Pulse RTR 99, ti ricordi? È partita la torre terapia, abbiamo mollato gli ormeggi. Due giorni fa abbiamo rispolverato questa grandissima, questa bellissima artista, grandissima, bellissima artista che si chiama Madeline Kane. C'è stato un gran bel riscontro al 338 99 00 990. Allora andiamo oltre, andiamo a pescare un altro singolo di questa ragazza che ci ha fatto sognare all'inizio degli anni 80.

Quanti di questi artisti abbiamo visto ieri sera nello speciale dedicato alla Disco Ring? È che secondo me ancora una volta ha un po' ha latitato sul fronte degli anni 70, perché è un programma che è nato, come ricordava anche la figlia Barbara, dal papà, da Gianni Buoncompagno nel 77. Va bene, c'era moltissima produzione di queste che sono state

Mercoledì 3 giugno, io sono Andrea Torre, Sergio Endrigo va a rispondere a quel tema lanciato con i Pooh, e quindi se una lontananza può far raffreddare un sentimento, magari tenendo vivo quello dell'amicizia, però il cuore inizia un po' a raffreddarsi. Il tema di questa canzone meravigliosa del 1969, ovviamente lontano dagli occhi. Che cos'è?

Entrata nel linguaggio comune era il 1969. Ciao capitano, quanto mi piace Endrigo, mi scrive Ilenia. Ti ricordi la versione di Gianna Nannini di Lontano dagli occhi? Mi piaceva anche quella col graffio rock, mi ha dato un'ottima idea, magari nei prossimi giorni. Sempre ovviamente Marco Lolli permettendo. Attenzione, perché andiamo alla fine degli anni 70. Joe Strummer dei Clash si accorse di questo gruppo che si cimentava in tutte quelle correnti musicali che ci fecero impazzire in quel periodo, dallo ska al reggae ovviamente. Si chiamano Specials su RTR.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

infatti gli ingegneri del suono tedeschi devono andare a registrare questo disco. Il ritornello era senza ritmica, era una sospensione praticamente. Le idee di Franco Battiato e Giusto Pio. Era finita sotto l'egida di questi due grandissimi geni della musica. Ma non erano soli, c'era anche Francesco Messina con le sue copertine, c'era la produzione di Angelo Carrara. Andrebbero ricordati un po' di più. Cerchiamo di recuperare noi di RTR 99, ti ricordi? Questo esordio per Alice nel mondo della musica, quella importante, perché quella che vende, non che l'altra fosse stata meno importante, però insomma con Capo Nord, dal quale ricordiamo sempre solamente questa canzone, però ci aiutava un pochettino ad abituarci, visto che iniziamo a lamentarci per temperature che sono pre-estive. Quando poi arriverà veramente il caldo, il vento caldo dell'estate per portarci via, non vi voglio sentire, non vi voglio sentire, sarò prima a lamentarmi come al solito. Pensate che questa canzone meravigliosa di Stevie Wonder, quando uscì, era sul lato B, si intitola My Sherry Amore.

i discografici la misero a segnare una Maestria Amore, il lato B di quel 45 giri, ma come al solito chi fu a decretare qual era il pezzo forte del 45 giri? Ma naturalmente le radio americane che spinsero Maestria Amore, tanto la farà diventare poi il titolo di quell'album meraviglioso. Tante volte è accaduto che proprio queste canzoni messe sul lato B, perché sul lato A i discografici mettevano quelli che consideravano i successi assoluti, e quindi molte volte per stare dentro certi parametri si può anche sbagliare se non si mette dentro una dose anche di sentimento, di sensazione, di intuito personale. Quindi sul lato B andavano le canzoni scelte con maggiore disinvoltura. Ecco perché molte volte i lati B sono stati poi alla resa dei conti, i conti commerciali ovviamente e anche di popolarità, molte volte più importanti del lato A. E infatti diventò anche questa canzone, diede il titolo a quell'album meraviglioso del nostro amato Stevie Wonder, che come sapete non può mancare nelle torre terapie di Andrea Torre su RTR 99, ti ricordi? E adesso entriamo in modalità estiva, notti calde dell'estate. E beh ragazzi, il 13 luglio prevedo che sarà molto caldo, non è una previsione difficilissima da realizzare. E beh, e allora noi le notti disco dell'estate romana 2026 le andremo a festeggiare nel modo migliore, in particolare una notte disco. Preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma. RTR 99, ti ricordi? È la radio ufficiale dell'evento più travolgente dell'anno. Non farti raccontare, te lo dico subito, la notte più calda dell'estate romana. I posti migliori volano via in fretta. Adesso andiamo alla spiegazione. Lunedì 13 luglio 2026, ore 21, il Roma Summer Fest accende la cavia dell'Auditorium Parco della Musica qui a Roma, e arriveranno su quel palco i leggendari Village People, i re assoluti della disco music mondiale. Ieri hanno fatto un po' da presigla lo speciale su Disco Rig. Quel cantante lì che avete visto in quel video, Victor Willis, lo ritroveremo sul palco della cavia dell'Auditorium Parco della Musica. E allora lì andremo a ballare, a ripercorrere, a ricordare da YMCA, da San Francisco a YMCA, a In the Navy, Macho Man, Go West e così via discorrendo. Ma non è finita, perché è una serata che è stata organizzata, ragazzi, con grandissimo impegno e con l'intenzione di non lasciare feriti, come si suol dire, perché ad accendere la miccia della serata saranno i mitici The Tramps, guest opening act d'eccezione. E così andremo a festeggiare insieme a noi e insieme a loro i 50 anni del loro inno leggendario Disco Inferno. Allora, come dicevo, non fartelo raccontare, la corsa al biglietto è già iniziata. Blocca subito il tuo biglietto in cavea su Ticket One. I Village People e i Tramps vi aspettano il 13 luglio 2026 alle ore 21 alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale, quindi non fartelo raccontare, eh?

Modugno, la New Wave. Incrocio tra due mondi apparentemente così lontani. Questa fu la carta vincente di Enrico Ruggeri nel 1984. Ma fermi tutti, fatemi salutare Lucianina, Luciana Biondi, intercettata da Beatrice. Beatrice ha un'officina alle mani d'oro, le mani di fata. Starà ripristinando, come si dice in questi casi, tutte le funzioni e ha trovato, entrando nell'officina di Beatrice in grande diffusione, RTR 99, ti ricordi? Ciao sorella mia, un abbraccio grandissimo da parte mia, anche da parte dei tantissimi ascoltatori che mi chiedono sempre di te. E i familiari di Ritchie Valens diedero l'ok per realizzare una pellicola che raccontasse questo artista, il grande re della bamba, scomparso prematuramente. Di questo ne abbiamo parlato veramente tante tante volte, con quel passaggio in aereo che gli offrì Buddy Holly e che decretò anche il suo ciao definitivo a questa dimensione terrena. Loro accettarono naturalmente la sceneggiatura, ma misero una condizione: ad interpretare la colonna sonora che raccontava appunto questo grandissimo artista, che raccontava Ritchie Valens, avrebbero dovuto essere i Los Lobos.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

La prima versione, quella carichissima del 1995, l'abbiamo nominata Gianna ed è entrata a gamba tesa. L'abbiamo fatta entrare perché è sempre un piacere averla nei nostri incontri pomeridiani nelle torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Poi uscì un'altra versione acustica molto più intima, se così possiamo dire, nel 2004. Fu utilizzata poi dalla Fiat per una campagna pubblicitaria promozionale. Tornò ad essere un pezzo protagonista anche delle classifiche in quelle 2007, uscì nel 2004, nel 2007 fu adottata per la campagna appunto della Bravo. Negli anni 80, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi il grande responsabile delle colonne sonore di tutti i film della saga di James Bond, John Barry, iniziò a rivolgersi ai più importanti protagonisti della scena pop, new wave, rock degli anni 80, e quindi nel 1985 fu il turno dei Duran Duran e questo è View to a Kill nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi?

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: RTR 99. Ti ricordi?
9: Ti ricordi?

libretto, questo frontespizio, il front page, la parte frontale un po' ruvida, se ricordate. Poi quando fu ripubblicato questo album La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes, Stocchigna, Sergio Bardotti, la copertina era liscia, però la prima edizione era quella lì, all'interno c'erano i testi delle canzoni, così come avveniva spesso in tutta quella meravigliosa produzione discografica degli anni 70. Questo incontro, questa via di mezzo tra il mondo colto rappresentato da Vinicius De Moraes e Sergio Bardotti, che era uno veramente molto colto, e la leggerezza della musica che si andava a intersecare, risentiva di questa commistione, di questo influsso della musica sudamericana, della musica brasiliana. Tocchigno e Ornella Vanoni a completare questo quartetto che ci ha regalato anche questa volta, almeno nel mio caso, una grandissima emozione. La prossima canzone invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? La scrisse Jackie Di Shannon insieme a Donna Wise, uscì la prima versione nel 1977, ma il vero successo arrivò nel 1981, quando se ne impossessò un'altra grandissima interprete di quegli anni lì. Signori, c'è Kim Carnes, questa è Bad Devil's Eyes, nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273, e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
9: Continua fino al 10 giugno.
10: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

degli anni 50 chiamavano il twist, assolutamente sì, lo ballavano, tenevano in piedi le famiglie, avevano grandissime responsabilità e governavano, e come se governavano le mamme degli anni 50, come abbiamo scoperto la settimana scorsa, liberamente ispirato a Con te sulla spiaggia di Nico Fidenco. Devo dirla questa cosa, ci siamo divertiti ballando con il sempre presente nella Torre Terapia Edoardo Bennato, ma qui sapete che ci sono anche i lenti più forti della storia della musica, tra questi sicuramente questo capolavoro del 1975, dove il concetto di coro raggiunge livelli assolutamente sublimi, è sublimato insomma. Ci sono i Ten Cc.

i capelli di lei per dirle qualcosa all'orecchio e farla anche un po' vibrare. Quando ballavamo questi lenti fu di ispirazione anche per Zucchero, Diamante, che abbiamo incontrato proprio due giorni fa, contiene questa frase sussurrata: i ragazzi non piangono, big boys don't cry. È una citazione molto importante questa che fece Zucchero. Qui si parlava, dove si parlava in effetti, delle mamme ma anche delle nonne del dopoguerra degli anni 50, quindi tutto quanto va a collegarsi, come sempre. Come sempre qui è in vige il nostro sport preferito, il nostro passatempo preferito durante la torre terapia: incrociare e mettere in collegamento tutti i puntini. Adesso invece RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Ars. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. E adesso andiamo con la meravigliosa steel guitar di Luciano Ligabue.

iniziano con la nostra nascita, il nostro contatto con il pianeta Terra, i consigli che sono i consigli giustamente dei genitori, poi sono i consigli dei genitori che proseguono un po' per tutta la vita, quelli non si fermano mai, i consigli dei nostri amici, i consigli dei nostri professori, i consigli delle persone che amiamo, però a un certo punto bisogna anche prendere in mano, bisogna prendere le redini della propria vita e dire questa è la mia vita, quindi andrò a sbattere, però sicuramente sarà una mia scelta, non intendo non seguire i consigli, ma ascoltandoli poi sarò io a decidere la direzione che dovrò prendere, insomma prendere il volo, spiccare il volo, che non è assolutamente un'attitudine del genere umano, come sappiamo, per quanto ci sono alcuni atleti tipo il grandissimo Michael Jordan, che quando si elevava per infilare quel pallone da basket nel cesto, era come se volasse.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
11: Grazie.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

italiano si dice il genio. C'è una definizione meravigliosa del grande giornalista Paolo Giordano riguardo Edoardo Vianello. Lui parla molto semplicemente di codice Vianello e questa definizione l'ho sempre trovata fantastica. Nel 1979, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, invece Patti Smith ci regalava questa meraviglia qui.

0: che troppo spesso, anche quando non ce n'è bisogno, ma quando parliamo di Patti Smith, è inevitabile, insomma, abbinarlo anche a questa grandissima poetessa. Dedicò questa canzone al marito Fred Sonic. Ecco perché Frederick, l'abbiamo raccontato tantissime volte. Siamo belli carichi, siamo ritornati belli carichi dopo la pausa di ieri, che non so come abbiate passato. Io mi sono immerso nelle letture, ho assistito il comandante, il quale è incaricato, si è autoincaricato il comandante di riportare a nuovo le inferriate di casa, tutte belle, bianche, luccicanti, che meraviglia. Però poi uno si domanda, ma queste inferriate saranno sicure o non saranno sicure? Cioè, non basta pittarle di bianco per renderle sicure, secondo me. E allora parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi quindi c'è Fabio della Gruben. Ciao Fabio.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Quando si parla di inferriate, dicevo, ma anche di persiane blindate o porte corazzate, parliamo della sicurezza della nostra casa. Molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: Beh, no, assolutamente no. Molti serramenti in ferro possono essere forzati facilmente con degli arnesi molto semplici come un piede di porco o un grosso cacciavite, soprattutto se sono costruiti con dei sistemi di sicurezza poco efficaci.
0: Quindi qual è il punto più debole di un'inferriata o porta blindata, Fabio?
1: Di solito i ladri cercano sempre di forzare il lato della serratura, perché è il punto più debole. Nelle serrature normali i catenacci di chiusura si piegano facilmente con un piede di porco e possono essere aperte anche in tempi molto rapidi.
0: E voi della Gruben come avete fatto? Cosa avete fatto? Dici, per risolvere questo problema.
1: Beh, abbiamo studiato da vicino i metodi usati dai ladri negli scassi reali per capire dove intervenire. Dopo tanti test eseguiti delle inferriate, diciamo, la nostra ricerca e sviluppo della Gruben, che cosa ha fatto? Ha creato la serratura Genius, che è una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti.
0: Ecco, che cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: La differenza fondamentale sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Nelle serrature più comuni è facile da applicare perché è costruito con dei materiali poco resistenti. Basta pensare che dai test che abbiamo fatto noi, una serratura tradizionale cede in appena un minuto. Aia. La Genius invece ha un catenaccio centrale realizzato in un unico blocco d'acciaio indeformabile, molto più resistente agli attacchi con il piede di porco. Inoltre, le aste di chiusura soprassotto, comandate ovviamente dalla serratura, entrano da ben 4 cm, praticamente il doppio rispetto alle serrature normali. Da test effettuati, la nostra Genius resiste per oltre 25 minuti continui di attacchi senza mai cedere del tutto.
0: Ci dovrò pensare anch'io, non basta la verniciata, assolutamente. Me lo stai dimostrando scientificamente e tecnicamente. Mi sono capitati casi di scasso reali sulle serrature Genius dai clienti Gruben, amico mio?
1: Assolutamente sì. Negli ultimi 15 anni ci sono stati tanti tentativi di attacco, soprattutto sulle nostre ultime produzioni, anche con la nostra serratura Genius, ma proprio appunto la nostra serratura ha sempre resistito e i ladri non sono mai riusciti del tutto ad aprirla o ad entrare nell'abitazione.
0: Bene Fabio, dove si possono vedere dal vivo tutti i prodotti e assistere anche alle prove dei prodotti e le novità della Gruben?
1: Beh, potete venire nel nostro stabilimento produttivo qui ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 78, dove è presente uno showroom aperto al pubblico. Qui si possono toccare con mano tutti i modelli delle inferriate, delle persiane blindate, delle porte corazzate, vedere tutti i brevetti antiscasso della Gruben, tra cui anche la sovraccitata appunto serratura Genius, e vedere soprattutto tutte le prove di scasso eseguite per vedere l'effettiva durabilità nel tempo nel caso di attacco dei ladri su prodotti in ferro.
0: Allora, Ariccia, via Nettunense, Gruben, cercatelo su internet, andate a trovarli, presentatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ho ascoltato la grande spiegazione che ci ha dato Fabio, così dovrei dire, su RTR 99, ti ricordi? E avrete ovviamente un trattamento di favore.
1: Assolutamente,
0: grazie a Fabio. Grazie, Fabio.
1: Grazie a voi, grazie alla prossima. Grazie,
0: un abbraccio grandissimo. Ciao. 17:45, mercoledì 3 giugno. C'è tutta una storia dietro questa canzone che oggi non so se passerebbe la scure della censura. Eppure uno dei pezzi più importanti che determinarono l'inizio di una grande, sfolgorante carriera per Vasco Rossi, cioè Colpa d'Alfredo.

0: Lui dice il disc jockey, quello che esce dal locale pieno di donne. Ma dove? Tu esci dal locale che praticamente è chiuso. E la storia è un po' questa, La discoteca è la discoteca Terminal di Modena, il suo caro amico Andrea Giacobazzi lo coinvolse in una partita ai primi videogiochi, una partita videogiochi tema UFO, e lui quindi perse l'occasione per uscire, per completare in bellezza quella nottata con questa ragazza che andò via con un altro suo amico. Che meraviglia! È meravigliosa la musica di RTR 99, ti ricordi, perché ritrova anche un Gene Capaldi, quando lui ritrovò anche una bella collaborazione, quella con Stevie Winwood, in questo suo percorso da solista, e ne uscì fuori questa meravigliosa That's Love su RTR 99, ti ricordi?
1: Quando

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

finale di Domenica Inn nei primi tre mesi, gennaio, febbraio e marzo del 1978. Mister Mandarino. Gli anni 50 invece videro protagonista assoluto Elvis Presley, dominio incontrastato. Per provare a contrastarlo, la Capitol Records trovò quest'altro signore qui.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

ressero ampiamente il confronto, come è giusto sottolineare ogni volta, con Kenny Rogers e Sheena Easton. Il pezzo di Bob Seger, ma Gianni Morandi e Amy Stewart diedero veramente una grandissima prova con questo Grazie Perché, 1983. Dicevamo, i disc jockey che vengono presi per quelli che sono pieni di donne, in realtà quando loro escono, quando hanno finito il loro lavoro, le coppie sono già formate, insomma. Ma una cosa è certa, che i disc jockey, soprattutto in quegli anni lì, parliamo di fine anni 70 e primi anni 80, hanno svoltato la serata per tantissimi di noi. In alcuni casi forse hanno fatto anche qualcosa di più, come questi ragazzi con questo pezzo che è sicuramente uno dei più importanti della storia della musica dance. Gli In Deep cantavano nel 1982 e rappavano ovviamente. La Slide DJ, Save My Life.

0: Vi interrogo adesso, vi interrogo perché ho dato un po' di lezioncine in questi ormai 4 anni di Torre 99, di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? E allora gli abbinamenti sono molto importanti. Dopo Last Night e DJ Saved My Life, cosa ci stava? Beh, due pezzi in particolare, dai. Uno è sicuramente Billie Jean, ma ancora meglio, Another One Bites the Dust. Erano praticamente costruiti per stare insieme, anche se poi appartenevano ad epoche differenti, per dirla veramente tutta. Tra i gruppi che abbiamo rivisto ieri sera in quel bel programma che ci ha riproposto le varie edizioni di Disco Ring, con grandi contenuti musicali e ma anche con un'attenzione al look un po' particolare, nel senso che un po' ci fanno anche sorridere per come si conciavano in quegli anni lì, diciamocela chiaramente. Però i complimenti vanno fatti assolutamente a Francesco Valitutti e Mino Levi, che ci hanno ancora riportato a quegli anni meravigliosi, 18 e 13. Una bella estate è stata quella del 1976, arricchita sicuramente e scaldata dalla voce di Fred Bongusto.
1: RTR 99, ti ricordi? La radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
10: Continua fino al 10 giugno.
11: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

quando

piace sempre ricordare, dietro questa facciata celava un romanticismo strabordante e la dimostrazione che quegli amori estivi erano sentiti forse da più noi maschietti, almeno così ce li raccontava, rispetto alle femminucce. Quando l'estate, la vacanza finiva, chi ci rimaneva veramente male eravamo noi maschietti. Vabbè, anche le femminucce.

Pacchetti, che ricordi in Deep, 1982, discoteca Tenax a Firenze. Grazie di esistere, ma grazie a te di questo bellissimo messaggio, Gianni, perché sia la Riviera Adriatica che la costa occidentale, la Versilia, sono state meta di tantissimi, anche di tantissimi romani, soprattutto a partire dalla fine degli anni 80, ma in realtà c'era chi si muoveva già in quegli anni lì, e il Tenax è stato un nome, come dire, insomma, il Piper di Roma, per intenderci. In quel 1982, oltre agli Indip, protagonista sicuramente è stato anche il signor Efar David. E questo è Words su RTR 99, ti ricordi?

Hit Wonder. Lo stile musicale che grazie a Giorgio Moroder e Pete Bellotti diventò un po' lo stile della dance dei primi anni 80 e in Europa, di conseguenza anche qui in Italia, insomma. Wars Don Camisi, 18:24. Adesso RTR 99, ti ricordi? La Torre Tirapie vi porta a Sanremo 1996, Teatro Ariston, ovviamente. Vincitori Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni, tra mille polemiche, perché in realtà i giornalisti avevano votato in maggioranza per Elio, Le Storie Tese e La Loro Terra dei Cachi, però vinse con grande sorpresa, peraltro, alla fine Vorrei incontrarti fra 100 anni. Secondo me due canzoni comunque

meravigliose nel loro genere, nel loro stile. E poi in quell'edizione del 96 proprio il premio della critica Mia Martini andò a Elio Storie Tese, mentre fu l'edizione dei Neri per Caso di Vanna Spagna e La mia vita di Amedeo Minghi. Poi ci fu Albano e poi Federico Salvatore, lo ricordate il grande Federico Salvatore, Sulla Porta, Michele Zarrillo con quella meraviglia intitolata L'elefante e la farfalla, Paola Turci, Luca Barbarossa, ma al terzo posto questa nostra amica che nel 1996 portò al Festival di Sanremo questa canzone che ritroviamo, sono sicuro, con grandissimo piacere alle 18:25 di mercoledì 3 giugno su RTR 99. Ti ricordi? Strano il mio destino.

scaviamo nell'intimo. Ah sì, torniamo sulla strada della spiritualità. Bellissima questa interpretazione di Giorgia, Strada del mio destino. E visto che ci siamo sulla strada della spiritualità, una delle canzoni più importanti, sicuramente più rappresentative di questo genere, è stata My Sweet Lord di George Harrison, forse la sua canzone più importante in tutto il suo repertorio da solista. Peccato che fu anche motivo di grosso dispiacere, anche di grosse questioni legali, perché quella My Sweet Lord che tanto abbiamo amato in realtà assomigliava tantissimo a questo pezzo qui delle Chiffons del 1962.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

divertimento, sì. Grande serenità, nonostante fossero anni molto duri, come diciamo ogni volta. Ma c'era anche voglia di evadere, raccontando storie che oggi potrebbero ricadere nell'ambito del body shaming. Forse avrebbe delle difficoltà oggi. Ma non lui, se si è pronto per mettere veramente tutto, il nostro Renato. C'è Renato! Ciao Stefi! Ciao Gianna! Lucia! Tre sorcine! Tre amiche di RTR 99, ti ricordi che do per certo come sorcine! Tra le tantissime che mi scrivono, state facendo anche oggi un ottimo lavoro al 338 99 00 99 0, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi. La torre terapia adesso invece vi dà la possibilità di dare un bel respiro, sospiro di sollievo con questa cosa meravigliosa di Bryan Adams.

Ci fu un boom di nomi di bambino Kevin in quegli anni lì, credo in relazione a quanto Kevin Costner fosse amato e adorato dagli uomini, ma soprattutto dalle donne. Lui, interprete di questo film, di questo Robin Hood, Principe dei Ladri, dove Bryan Adams appose la sua firma musicale con questa canzone meravigliosa, Everything I do it for you. 18:42, c'è una città in Italia che è quella che rappresenta più di tutte sicuramente il motore di un'Italia che si riprendeva nel dopoguerra, del boom economico, la città che è stata meta per tantissime persone dal sud per trovare finalmente una strada, a Torino. Ed è quello che viene raccontato, come al solito, meravigliosamente da Antonello Venditti in questo pezzo del 1982. Torre Terapia, c'è Torino, su RTR 99, ti ricordo.

Sassi, oppure in relazione a Verdone, insomma, famo strano, eh? Nomi di figli. Sì, sì, sì, può darsi, però secondo me fu proprio la presenza, la prestanza di Kevin Costner che aveva veramente colpito in quegli anni lì. Un po' come Sharon Stone, da cui girando per i centri commerciali in quegli anni lì si sentiva spesso gridare Sharon, anzi, Sharo, vieni, vieni qui, dove va? Sharo, vieni qua, che tu... ti compro le caramelle. Sharon diventava Sharo, ovviamente, in quegli anni lì. E che ci volete fare? Però è bello anche così, ci mancherebbe altro. Allora, devo dirvi una cosa molto importante. E questo, chi ascolta RTR 99, ti ricordi, lo sa molto bene. Se andate dai nostri partner commerciali, voi di RTR 99, ti ricordi, avete sicuramente dei trattamenti di favore. E allora... voglio ricordarvi ancora una volta l'offerta che ci viene messa a disposizione dal consorzio cooperativo Opi Latium, un olio assolutamente certificato, un olio che viene prodotto nella Sabina, un olio con proprietà organolettiche di altissimo livello, ma soprattutto con tracciabilità garantita. L'olio Passio, per voi, se vi presenterete come nostri ascoltatori, viene 10 litri 109 euro, mentre 20 litri vengono 199 euro, poco più, poco di meno di 10 euro al litro, un prezzo assolutamente introvabile. Poi c'è anche la versione bio, lo stesso olio vi viene a costare 129 euro i 10 litri, 219 euro invece i 20 litri. Per ordinarlo andate sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, il codice sconto è RTR99, più facile di così veramente non si può. Oppure chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, ricordando che siete ascoltatori di questa radio meravigliosa, così verrà applicato questo prezzo così importante, così deflagrante, visto anche l'aumento del costo della vita che misuriamo, purtroppo pesiamo nelle nostre tasche che sono sempre più leggere. E poi c'è un'altra bella offerta, la ditta è Chinottissimo, la ditta che detiene la ricetta segreta dell'antico Chinotto Neri, è tornata sul mercato con una serie di prodotti di bevande freschissime per l'estate. Si chiamano, la ditta si chiama Chinottissimo, il sito è chinottissima.com, e oltre al chinotto ci sono anche l'arancissima, la spumissima, la gassosissima, la lemonissima, insomma sono tantissime le varianti che potete far arrivare direttamente comodamente a casa vostra. Se acquistate e siete su Roma, la consegna è compresa. In questa offerta che vado a ricordarvi, 72 bottigliette al prezzo di 50 euro. Normalmente con 50 euro si comprano 48 bottigliette o lattine di chinottissimo, avrete in più 24 bottigliette o lattine a vostra scelta tra gli altri prodotti della linea. Andate sul sito chinottissimo.com per poter conoscere gli altri prodotti della Chinottissimo, oppure chiamate direttamente, perché per poter avere questo prezzo dovrete chiamare. Non vale per l'acquisto online, solamente se chiamate allo 06 9442 8713, ripeto 06 9442 8713, direte che siete ascoltatori di RTR 99, ti ricordi naturalmente.

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi. Infissi per la vita.

quella luna che smise di sorridere, credo. Erano le 6 del 3 febbraio 1960, quell'incrocio tremendo con la velocità 100 km all'ora a bordo della sua Ford Thunderbird di colore rosa, auto che tra l'altro l'avevano prestato gli amici affinché la acquistasse. Lui preferiva guidare una macchina molto più semplice, sicuramente meno pericolosa, però insomma, per l'immagine di Fred Buongusto, questa era sicuramente l'auto ideale. Insomma, quell'incrocio tra via Paisiello e via Viale Gioacchino Rossini, dove lanciato a 100 all'ora e andò a scontrarsi frontalmente con questo camion, un camion guidato da un signore, un ragazzo a 24 anni, Bruno Ferretti, che non poté fare altro che cercare di assisterlo, soccorrerlo. Lo caricarono su un autobus, però arrivò all'ospedale, che era senza vita. È un Fred Buscaglione che, oltre a darci e a restituirci l'immagine meravigliosa di quegli anni lì, ogni volta accompagna anche una dose di tristezza per come è finita, purtroppo troppo prematuramente e in maniera anche, se vogliamo, troppo dura, in maniera troppo con questo incidente, insomma, troppo impattante. Ecco, forse il modo migliore per rendere l'idea di quello che accadde, insomma. Comunque, Fred Buongusto rimane nei nostri ricordi e sicuramente rimane nella programmazione musicale di questa radio che si chiama

0: poniamocela questa domanda, mettiamo questo punto interrogativo grandissimo. Chissà. Beh, in questi giorni qualcosina è accaduto, eh? Anzi, sono state addirittura trombe d'aria qui, almeno sulla capitale. When the rain begins to fall. Ilenia mi scrive: Andrea, ma l'intro di Guarda che luna mi richiama qualche brano di musica classica tipo Chopin. Ci hai quasi presa, amica mia, perché se vi ricordavo appunto un motivo, una melodia del repertorio della musica classica, non era Chopin ma era la sonata al chiaro di luna di Beethoven. Quindi questo denota una grande preparazione da parte del pubblico di RTR 99. Ti ricordi? Si accorgono anche giustamente i miei amici che ho confuso buon gusto con Buscaglione. Un po' così, l'agone della diretta, quindi chiedo scusa. Ovviamente mi riferivo a Fred Buscaglione, tanto per essere precisi sempre fino alla fine, per recuperare quella serenità che alle volte, quando ci sono tante cose da dire, da raccontare, si perde un po', anche perché devo dire che c'è un grande lavoro al 338 99 00 990 per rispondere ai tantissimi amici e amiche che mi stanno scrivendo anche questo mercoledì 3 giugno. Dicevo, per recuperare questa serenità, niente di meglio di un bel drup.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: RTR 99.

bello Drupore nostro su RTR 99, ti ricordi? La massima forma di violenza che accettiamo qui durante la torre terapia è dare il calcio ai grattacapi, che sembra una frase così facile, anche piuttosto coraggiosa negli anni in cui gli artisti, se non dicevano qualcosa di impegnato e impegnativo, venivano subito additati. Invece lui se ne fregò altamente, anche perché è uno che viene dal popolo, Drupi, è uno che le sue giornate se le sudava. Sappiamo benissimo, insomma, che prima di decidere di dedicare la sua vita totalmente alla musica, nella prima parte della sua carriera continuò la sua attività di idraulico, insomma, quindi non era nemmeno il caso di mettersi in contrapposizione con questo grandissimo artista, grande amico di RTR 99, ti ricordi? Qui si danno calci ai grattacapi e si ricordano anche momenti meravigliosi, grazie anche a personaggi meravigliosi. La signora Susanna Hoffs, la ricordate la signora Susanna, che è bellissima, andate a cercarla adesso anche su internet, e lei era la leader delle Bengals, signori, ebbene sì, ebbene sì. E visto che oggi, come abbiamo detto, è un po' una sorta di lunedì, perché abbiamo anche dato luogo a una bella fase rilassante domani, ieri, martedì 2 giugno, ecco, confondo anche i giorni, e allora il lunedì come al solito è sempre un po' complicato, ci trova sempre un po' trafelati, ecco cosa succede. Ma non è un lunedì, è un mercoledì, anche se in realtà questa canzone fu scritta proprio per descriverle, le manie del lunedì. Prince Roger Nelson la scrisse per le sue Apollonia 6, che non vollero interpretarla questa canzone, fecero molto male, perché rappresentò poi il lancio sul mercato delle Bengals nel 1985.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Davanti alla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma questa volta è stato il colpo di mano della luna. Sì, una sorta di colpo di stato della luna al posto delle stelle, con Fred Buscaglione e naturalmente con Loredana Bertè. Che meraviglia! Diamoci un po' di carica, amici. 19-19 di mercoledì 3 giugno. La torre terapia di RTR 99, ti ricordi, unisce puntini. L'abbiamo nominati prima. Arrivano come sempre in grandissima forma. Ci sono i Clash.

miliardi di volte. La storia della copertina di London Calling ve la voglio assolutamente risparmiare. Voi ve l'aspettavate e invece voglio stupirvi. Il capitano vuole stupirvi. Era semplicemente un collegamento al racconto degli specials che furono appunto lanciati dai Clash. E quindi questo pezzo rappresenta sicuramente forse l'apice, una delle cose più rappresentative del passaggio dal punk rock al nuovo stile musicale che poi i Clash cavalcarono meravigliosamente all'inizio degli anni 80. Andiamo nei 2000 adesso, torna a trovarci anche oggi e questa cosa è molto bella, eh? Il signor Cesare

un Latin Lover non canta l'amore, lo vuole per sé. Ecco perché non sono un Latin Lover. Quando ti appiccicano queste etichette da Latin Lover, da Playboy, invece sei in fondo un romanticone. Che meraviglia. A Viale Mazzini 4 a Roma c'era uno studio di registrazione, si chiamava Smash One, dove venivano prodotti programmi radiofonici che andavano distribuiti in tutta Italia, ma soprattutto venivano composti i jingle che tante radio in quegli anni lì utilizzavano. E jingle appunto realizzati dallo studio Smash One del mio caro amico Pino Toma. Tra le coriste che cantavano per realizzare questi jingle radiofonici c'era questa ragazza talentuosissima che si chiama Antonella Bianchi. Il mio amico Pino decise di mettere giustamente a profitto totale questo grandissimo talento e quindi le fece interpretare una serie di pezzi in rivisitazioni clavi in chiave spagnola, più che altro lo fece con Aria di Marcella Bella, Survivor di Mike Francis, ma anche addirittura andarono a rivisitare La

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero.
11: Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

La musica di RTR 99 ti ricordi è bellissima, ma ci sono degli angoli che possiamo definire sicuramente angoli dove la meraviglia torna ad essere protagonista, viene ad essere protagonista grazie alla sensibilità, la delicatezza di Lucio Dalla, che scrisse questa canzone insieme a Mauro Malavasi, e la descrizione della felicità che, come sappiamo, possiamo ritrovare solamente in alcuni attimi e spesso non ci rendiamo nemmeno conto in quel momento in cui arriva la felicità di essere felici, e quindi si lascia spazio di nuovo a desideri, frustrazioni, e non si riesce a ritrovarla questa felicità. C'è un modo per riuscire a catturarla: distaccarsi dalle cose terrene che ci limitano e non ci consentono quindi di trovare questa serenità perduta. Questo è il consiglio che ci ha lasciato Lucio, e io direi che va assolutamente seguito il consiglio di Lucio, come ogni volta in cui ci ha regalato delle perle, delle riflessioni, dei pensieri che ci hanno aiutato anche a svoltare nella nostra vita, il nostro approccio con la vita. Loro invece erano arrivati al 12° album nel 1979, quando poi incisero i 45 giri che li portò in vetta alle classifiche. Eh sì, un gruppo di rock che scelse anche di intraprendere la linea del boogie in una sorta di crossover in questo Whatever You Want. Ci sono gli stati

Cioè loro si erano formati negli anni 60, ma non riuscirono mai a varcare l'oceano. Lo fecero con questo pezzo qui. Status Quo, Whatever You Want. L'importante è avere qualcosa in cui poter credere, soprattutto volere qualcosa. Poi se non lo si raggiunge non importa. L'importante è avere comunque le idee chiare, no? 19.43, mercoledì 3 giugno 2026, questa è RTR 99, ti ricordi? RTR 99 che ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. Un colpetto di tacco, lo gradite a quest'ora? All'ora dell'aperitivo, quasi cena o forse cena per alcuni di voi. E beh ragazzi, questa è una canzone che avrei potuto benissimo interpretare Mina e invece fu affidata a un'altra grandissima interprete, donna di spettacolo italiana, Raffaella Carrà. Si intitola Io non vivo senza te.

Che regalo gli fa RTR 99 ti ricordi? Questa non è solamente semplicemente una canzone, la canzone è meravigliosa, ma qui parliamo di interpretazione con la I maiuscola, e alcune volte dimentichiamo, anche perché Raffaella Carrà per gran parte della sua carriera, che quella musicale ci ha fatto soprattutto divertire, una forma così più intima potrebbe anche risultarci un po' insolita, però poi andiamo a ricordare quante emozioni ci ha scatenato questa canzone meravigliosa che abbiamo ritrovato. Quasi sul finale è volata, questa Torre Terapia di mercoledì 3 giugno. Allora riprendiamo il nostro viaggio in tutto movimento con i Bee Gees.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: sa fare, nessuno sa fare più.
1: E se le abbiamo trattenute fino ad ora, ragazzi, quelle lacrime arrivano proprio sul finale della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo mercoledì 3 giugno? C'è anche un po' sotto traccia, sotto tema, insomma. C'è Viva la Mamma, c'è Portami a Ballare e c'è un'altra grandissima, un'altra meravigliosa mamma che aiuterà a chiudere questa puntata di Torre 99. Vi consegno al jukebox e poi ci ritroviamo domani dalle 16 alle 20 per un'altra puntata di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi questa meravigliosa mamma? Si chiamava Diana Spencer e il 29 luglio del 1981 convolò a nozze con il principe Carlo d'Inghilterra. E allora un grandissimo pianista francese che si chiama Richard Clyderman le dedicò questa cosa meravigliosa con la quale vi saluto e vi do appuntamento a domani su RTR 99. Ti ricordi? Grazie a tutti.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Più flessibilità di bilancio per le spese volte ad arginare il caro energia. La Commissione UE accoglie parzialmente le richieste italiane ma avverte no all'utilizzo per misure tampone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ci ha sconvolto. Dalle indagini passo importante per l'accertamento della verità. Così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: Le indagini sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, interrogatori di convalida dell'arresto oggi per la madre della piccola e del compagno. La donna ha negato le violenze e l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Basket, semifinali e scudetto arrivati a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia. Stesso orario domani per Venezia-Virtus Bologna. Da Laura Supino, buona serata.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1971.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, qui in attacca.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
9: Continua fino al 10 giugno.
10: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
11: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
10: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
13: Ecco un disco del 1978.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi. Ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
6: Continua fino al 10 giugno.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1995.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Federico, fai attenzione. Ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: under my skin.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Buonasera, signorina, buonasera.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: unica sede.
1: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce Plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.